curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Radio 3i. Tele suona.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sera sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacio la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati e lui stesse sempre con te, non ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni.

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

ha chiamato mal di testa. Ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.

0: immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelema. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelema. La vista che incanta.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
0: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
3: Anche io.
0: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
3: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
0: E se ci piace lo compriamo.
3: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
2: Volkswagen. Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

se sbaglio, dove vola si ribella, ogni rondine al guinzaglio.

0: L'estate di Radio 3i.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Sono le 8, buongiorno.
0: Radio 3i, il sabato mattina, vi offre un caffè al volo, con Fede Volo.
6: Come facciamo a iniziare questo sabato mattina 4 luglio senza dire sono le 8, buongiorno, davanti a un caffè al volo? Non lo so, non so come fareste a sopravvivere senza questa mattinata con me. Buongiorno, come state? Io sono la Fede Volo, questa è Radio 3i. Dalle 8 a mezzogiorno noi ci beviamo un caffè al volo, che tanto al volo non è, perché queste 4 ore insieme, insomma, non è che, ecco, sono 2 minuti. Però, come ci piace sempre dire, questo caffè al volo insieme ce lo prendiamo come quando usciamo a bere un caffè al volo con un amico o con un'amica e diciamo: guarda, vado a bere un caffè al volo con Tizia, con Caio, e poi quel caffè al volo diventano ore di chiacchiere senza che noi manco ce ne accorgiamo. Quindi ci piace pensare, o mi piace pensare, che questa mattinata insieme a me sia proprio così, no? Sia un susseguirsi di chiacchiere, di cambi di programma, di cambi di tematiche, di interviste e di cose belle da raccontarci, soprattutto in questa prima ora, dove ci piace raccontarci solo cose belle, solo cose che ci fanno stare bene, perché durante la settimana abbiamo un sacco di tempo purtroppo per ascoltare delle notizie molto negative che ci circondano sia a livello di attualità che personalmente, immagino, perché per tutti insomma arrivano i momenti un po' così così. Ma invece la mia missione in quest'ora è accompagnarvi con cose belle. Come state? Come sta andando la vostra estate? Siamo in pieno in estate 2026, insomma 4 luglio, e ci accompagna un gran bel caldone, quindi siamo in piena estate dove i ragazzi non vanno a scuola, i bambini non vanno a scuola, non vanno all'asilo, e quindi so che per i genitori insomma il cambio di ritmo è evidente, e spero stia andando tutto bene, che tutto scorra liscio durante le vostre giornate estive, che riusciate a districarvi fra gli impegni familiari, gli impegni personali, lavorativi. Insomma, l'estate è un gran caos, ma ne abbiamo già parlato ampiamente anche di questo davanti al nostro caffè al volo. Oggi le tematiche sono tante, inizieremo da una tematica per così dire leggera, per poi magari andare attraverso delle tematiche che anche sono belle impegnate, perché noi non parliamo solo di cose leggere, parliamo anche di cose belle serie, belle impegnate, e voi mi insegnate sempre qualcosa, e questo è il bello. Sicuramente ci saranno dei premi questa mattina, quindi si potrà vincere la borsa in tela di Radio 3i, quindi state qua con me, perché durante la mattinata insomma ci sarà anche questa possibilità di vincere la nostra borsa, ascoltando, rispondendo, essendo un po' attivi al nostro numero WhatsApp 079 449 9537 per chiacchierare con me fino a mezzogiorno.

0: Buongiorno, hai parlato di leggerezza, e cosa c'è più bello che in una giornata di sole così andare verso il Gottardo e farsi una bella passeggiata ai laghetti? È quello che farò tra poco. Buona giornata a tutte e a tutti.
1: Duke, che meraviglia, è proprio così che vogliamo iniziare il nostro mood della mattina, è questa, la leggerezza e cose belle, è raccontarci delle cose belle che poi fanno stare bene anche gli altri. Mi immagino te oltre Gottardo a fare una passeggiata fra i laghetti e mi sento già bene, insomma, cosa che piacerebbe fare anche a me oggi. Adesso organizzo la giornata e poi vediamo di non rimanere al caldone qua o di farci un bagno, insomma, perché le temperature, ragazzi, aiuto. Sentiremo Meteo Swiss poi a metà mattina, però darò un aggiornamento io a breve. Insomma, le temperature sono belle alte, non so se è proprio da canicola, quindi con l'afa bella tosta della settimana scorsa, ma qui è estate, giustamente è estate, sono temperature estive, però chi non ama particolarmente il caldo, insomma, è tempo un pochino di scappare da qui e quindi andare a trovare frescura. Grazie Luke. 0794499537 se volete raccontarmi cosa fate di bello, ma solo cose belle, eh?

0: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3. Il tuo gentile ascoltatore che ha appena detto che andrà a fare una gita sul Gottardo oggi mi farà rosicare di brutto, ma di brutto proprio, perché ci devo andare anch'io, incontrare una persona che viene da Stoccarda in camper e poi da rivedere poi in Corsica. Vabbè, sto a Milano a rosicà. Buona giornata a tutti. Io vi do il caffè al volo.
1: Un romano a Milano a rosicà. Però ci stavamo commentando con Cristiano, che saluto tanto, lui ci ascolta sempre da Milano, che Milano vuota è bellissima. Le città vuote sono meravigliose. Secondo me le città che di solito sono caotiche, poi in estate si svuotano, io trovo siano bellissime. Poi Milano in particolare, che io conosco molto bene, devo dire che mi piace il fatto di andarci in estate, perché veramente sono città che cambiano totalmente faccia. Cioè sono veramente un'altra cosa vista in estate. Quindi goditela, Cristiano, per quanto insomma tu non possa fare la tua gita giornaliera, sarà solo rimandata, immagino. E poi un grandissimo augurio di buon compleanno a Mauro, un abbraccio, tantissimissimi auguri di buon compleanno. E poi buona giornata a te Sandra, un bacio ad Alessia, insomma un bacio a tutti quelli che la mattina sono ormai ricorrenze e mi scrivono buongiorno Fede, buon caffè, mi mandano le loro foto che stanno facendo colazione davanti a Teleticino, perché se qualcuno ancora non lo sapesse ci potete anche vedere, quindi guardare in studio su Teleticino. E quindi un bacione e un abbraccio a tutti quelli che si svegliano con me questa mattina, è un grande onore. E stiamo parlando solo di cose belle, anche di chi rosica per le cose belle degli altri, ma naturalmente rosica in maniera positiva, assolutamente positiva. Il nostro numero WhatsApp lo conoscete, io sono qua solo per ascoltare cose belle e poi per lanciarvi naturalmente delle tematiche che mi piacerà discutere con voi, oppure delle tematiche, insomma. Anche oggi ho trovato un articolo molto bello

secondo me fa riflettere un po' tutti, da commentare, che riguarda la scelta del posto a tavola, che pare che non sia casuale e che è una abitudine, una ricorrenza che, anche se non vogliamo ammettere, ci cerchiamo, insomma, no? Ci cerchiamo il nostro posto sicuro nel mondo anche attraverso il posto a banalmente il posto a tavola. Ma Radio 3i è anche tanta bella musica, naturalmente, oltre alle nostre chiacchiere. Sono in arrivo Madame Marrakesh, ma poi ce n'è per tutti i gusti.

0: Allora, beato che vai i laghetti, io mi prendo un po' di tempo per me, però volevo fare un buon compleanno al mio babbo, che non c'è più, è un anno che se n'è andato, comunque oggi è il suo compleanno, tanti auguri, ha solo cambiato posto il mio babbo, grazie per la compagnia, tante cose belle, ciao!
1: Sentiamo tutti la tua commozione, Beatrice, ce la prendiamo, almeno io me la prendo molto volentieri e la condivido con te. Un bacione al tuo papà che ha solo cambiato posto e so che lo senti vicino, lo so, lo immagino, e quindi una buona giornata a te in questa giornata che comunque è di festeggiamento, spero. Quindi ti ho chiesto se c'è una canzone che piaceva al tuo papà, te la metto molto molto volentieri, e una buona giornata felice anche a te, cara Beatrice. Dicevo che c'è un po' di traffico, volevo dirvi che c'è un po' di traffico in dogana a Chiasso Brogeda, per ora in uscita verso l'Italia, naturalmente. Per ora è l'unica segnalazione che arriva da Via Suisse, ma naturalmente vi aggiornerò nel corso della giornata, aggiornatemi anche voi se c'è traffico sulle strade della Svizzera italiana prima che lo dica io.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
2: L'estate alla Migros. Questa settimana 50% sul gelato alla panna su Steco in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

c'è chi smonta la notte e quindi va a letto come la Manu che ha finito e quindi mi dice: mi spiace, non posso ascoltarti oggi. Ci mancherebbe, Manu, buon riposo a te. E poi c'è Magda che fa l'uncinetto e le ho detto: mandami una foto dell'uncinetto, che a me piacciono un sacco le cose fatte all'uncinetto. E mi ha detto: no, è work in progress, è solo l'inizio di una stola, e quindi ti mando la foto quando è finita. L'aspetto, Magda, io non mi dimentico di niente, eh? E poi ancora ciao perfetto, no scusate, chiedevo a Beatrice che faceva gli auguri al suo papà se c'era una canzone che le piacesse in particolare. Mi ha detto: no, vanno bene quelle che ci sono in palinsesto su Radio 3i, grazie, ci fa tanto tanto piacere, tutto merito del Vale, mio no. Allora, vi volevo raccontare questa gattata che ho fatto ieri, cioè penso di non aver mai fatto un acquisto così impulsivo come ieri. Mi sono comprata un paio di occhiali da sole online senza averli mai provati e graduando le lenti seguendo le istruzioni della ricetta che mi ha dato l'oculista. Cioè, io non so, non ho mai provato gli occhiali da sole e come ben sapete, quegli occhiali da sole che ho ordinato, e come sapete gli occhiali da sole vanno provati, no? Cioè, nel senso, tra viso e altezza, occhi, e cioè, sopracciglia, cioè, gli occhiali da sole sono una roba veramente un po' personale, no? Possono stare bene su qualcun altro, benissimo su qualcun altro, come io ho visto, ma poi malissimo a te. La misura degli occhiali da sole, quindi ho a caso, ho guardato quella che avevo al momento su e quindi ho stimato che quegli occhiali da sole potessero andarmi bene di quella taglia. Non contenta, vedo la possibilità di graduare gli occhiali da sole, che per me è la svolta perché non tollero le lenti a contatto, quindi o occhiali da sole graduati o niente. Io sono solo miope, quindi c'era la possibilità di, allora vado a cercare la ricetta dell'oculista, inserisco tutto, poi c'era distanza interpupillare. Quindi ho detto: ma cos'è la distanza interpupillare? Quindi immaginatevi me che digito sull'intelligenza artificiale come faccio a misurare la distanza interpupillare, mi dice come fare, io col righello tra una pupilla e l'altra davanti allo specchio. Io non so, se qualcuno mi filmasse ogni tanto delle cavolate che faccio a casa da sola, perché queste sono cavolate, non so, ridereste di me naturalmente. Quindi poi in tutto questo l'ho fatto l'ordine, convinta che, ecco, vi dirò come va a finire, insomma, gli occhiali arrivano entro il 13 o 14 di luglio e non so, ieri lo raccontavo a mio papà che mi prendeva in giro, mi diceva: ti vedo già in giro con gli occhiali mezzi storti, che non ci vedi niente perché hai messo dentro male i dati e le robe. Non lo so, mi sembrava facile, anche la distanza interpupillare non è così difficile da calcolare, basta avere un righello, ma una stima, ecco, la distanza interpupillare è una stima, però ho capito che nella maggior parte degli adulti, insomma, che più o meno abbiamo una misura standard più o meno, quindi rientrava in quella lì e ho lasciato fare un po' il calcolo automatico. Però ecco, io non so se anche voi fate degli acquisti impulsivi così, ma smettetela, perché questo lo dico a voi come a me, che acquisti sono? Cioè, al 99% qualcosa andrà storto. Vabbè, vi farò sapere quando arrivano gli occhiali da sole. Non so cosa mi è preso ieri, ma mi è preso questo di comprare degli occhiali da sole a caso, prendendo delle misure così con righello e acquistando un modello di occhiali che non so se mi staranno mai bene. Sugli altri stanno bene, su me boh, soprattutto la misura, no? Perché sapete anche la misura, la larghezza del viso eccetera, cioè non lo so, era tutto un rischio. Amo il rischio ridendo, questi non sono i rischi veri della vita, ma ecco, poi ieri ridevo di me stessa dicendo: mamma mia, che coraggiosa a fare questo genere di acquisti. 079 449 9537, magari mi volete raccontare se anche voi fate degli acquisti un po' di impulso e poi magari vi va sempre bene, perché so che c'è a chi va sempre bene l'acquisto di impulso, non sbaglia mai la taglia perché riesce a vedere bene, a captare bene, quindi ci prende sempre. Oppure chi come me è metà e metà, diciamo così, ci sono delle volte dove la prendo e dico: ma com'è possibile? Anche la taglia magari di vestiti che non ho mai provato, di un marchio che compro online che non ho mai provato, e mi va bene. Alcune volte, ragazzi, il disastro, questi sono i rischi dell'online, e infatti si dovrebbe comprare locale e andando a provare i prodotti, e questo lo dico anche a me, e mi starà bene se arriveranno gli occhiali da sole.

0: Allora, oltre a rimproverare me per l'acquisto degli occhiali da sole che non si fa, mi state dicendo, va bene tutti gli acquisti, tutti gli appunti, gli acquisti d'impulso, ma gli occhiali da sole no, mi dice Sandra. Però lo so che mi date grandi soddisfazioni, cioè lo sapevo che mi avreste dato grandi soddisfazioni perché mi state mandando i vostri acquisti di impulso folli. So di non essere da sola.
1: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
6: Previsioni del tempo.
7: Andiamo a leggere insieme le previsioni del tempo fino a stasera. In tutto il paese soleggiato e caldo, temperatura massima al sud 32 gradi, al nord 28. Previsioni per domani, domenica, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, nonostante qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Verso sera nelle Alpi orientali qualche rovescio isolato possibile. Temperature minime al sud fra 16 e 20 gradi, al nord sui 14, massime fra 30 e 32.
0: Radio 3i, dove batte il cuore.

Mi state anche nel frattempo che mi mandate i vostri acquisti d'impulso mandando la foto del traffico in dogana. Chiasso Brugeda, non mi sembra esagerata, Graziana, per la foto, ma non mi sembrano grandi cose, grandi colonne, però fatemi sapere insomma se peggiora la situazione, chi sta andando in vacanza, chi sta partendo. Ciao Fede, qui alla capanna Piandalpe mentre facciamo colazione e ci prepariamo ad accogliere gli ospiti. Nell'aria risuonano le note della tua colonna sonora. Grazie, sono molto contenta. Grazie a voi per seguirci e vi pubblico la vostra foto meravigliosa della capanna Piandalpe. Chi oggi non sa ancora cosa fare, la capanna Piandalpe vi aspettano. Maruska e Michele, che sono fantastici, stanno facendo colazione, li condivido in questo momento perché la foto è veramente speciale. Grazie a voi di seguirci sempre. E poi ancora, buongiorno Fede, sveglio anch'io, grazie per la buona musica. Questo è Peter che ha una vista fantastica da casa sua e condivido anche questa. Mi ricordo di te Peter perché questa vista è inconfondibile, cioè alla fine puoi essere solo tu. Stiamo parlando poi nel frattempo mentre ci raccontiamo cose belle e mi fate vedere cose belle, viste belle, giornate belle che iniziano, un sole che splende nel cielo, stavamo parlando degli acquisti di impulso, di quegli acquisti un po' folli che facciamo perché o troviamo i saldi o così facciamo degli acquisti online perché quelle cose ci piacciono sulle persone che vediamo online, tra l'altro nemmeno dal vivo, quindi non le proviamo nemmeno perché io mi sono appena comprato un paio di occhiali da sole, niente po' di meno che un paio di occhiali da sole graduati online senza averli mai provati. Perfetto, io ho vinto il primato. Perché no, non è vero, perché sto leggendo alcuni vostri messaggi, il primato non lo vinco io, credo, ma voi. Comunque, io non riesco a leggere il tuo nome, forse hai firmato. Vediamo un po' se riesco. No, non riesco a leggere il tuo nome perché invece del tuo nome hai un cagnolino, quindi non riesco a capire, a chiamarti per nome, ma mi scrivi. Certo che ho fatto un acquisto online, mi sentivo felicissima. Un paio di scarpe per la montagna di buona marca costavano meno che dal negozio sportivo, che nel negozio sportivo dove li avevo visti. Mai più, mi scrivi, un'uscita mi è entrata l'acqua mentre attraversavo un ruscello e in discesa aggrappata come una scimmia ai bastoni perché scivolava il piede all'interno della scarpa e pensare che la misura era giusta. Però non mi è servito di lezione, però mi è servito di lezione. Chi meno spende più spende, questa è una grande verità. Attenzione, non sempre, però attenzione a quando ci facciamo un po' ingolosire dei prezzi, perché poi alla fine non è mica detto, ecco, poi alla fine magari ne dobbiamo comprare due di paia di scarpe, quindi alla fine non è servito. Ma da come mi descrivi magari è semplicemente perché è veramente entrata l'acqua dopo essendo asciugate, magari poi è passato tutto il problema. Comunque di acquisti di impulso ne avete fatti e tanti. Adesso recupero che aveva comprato il telescopio, scusate, devo recuperare Giulia ha comprato un telescopio, signore e signori. Allora, ho comprato un telescopio alle 2 di notte online perché avevo visto un documentario sulle stelle, così Giulia, l'ho usato 3 volte immagino, ma quelle 3 volte mi sono sentita un'astronauta. Giulia, bellissima questa cosa, fantastica. Bene, quindi Giulia ha comprato il telescopio online, usato 3 volte solo perché aveva visto un documentario sulle stelle, però devo dire che ha reso l'idea, cioè per quelle 3 volte che l'hai usato tu sei stata un'astronauta, l'astronauta Giulia, ci piace un sacco, quindi qualcosa è servito. Acquisti d'impulso un po' folli, 079 449 9536.

Grazie a Susi che ci segnala che c'è colonna in entrambe le direzioni a partire da Manno, dall'autostrada di Manno, quindi sia direzione nord che direzione sud, all'altezza di Manno c'è traffico.

0: Si stanno rapidamente avvicinando le 9. Questo vuol dire che la nostra prima ora insieme è volata e siamo partiti parlando di cose belle. Voi lo sapete, siete rodatissimi, mi mandate solo informazioni belle, interessanti, foto belle. E poi abbiamo virato sugli acquisti d'impulso, perché io ne ho fatto uno folle e devo dire che voi mi battete alla grande. Io non sono quella che ho fatto l'acquisto più folle e impulsivo in questi, di questi tempi. Luca, no aspetta, prima c'era, scusate, ce ne sono talmente tanti. Allora, il Andrea, acquisto più, allora Andrea mi scrive: acquisto più folle, un karaoke professionale. Pensavo di far serate epiche con gli amici, adesso lo usa solo mio papà per cantare Albano la domenica. Solo Albano canta tuo papà. Un mito, Andrea, veramente. E sono quelle cose che ci gasano. Infatti qualcuno mi scriveva: la macchina per fare lo zucchero filato. Tania, ho preso una macchina per fare lo zucchero filato, entusiasmo alle stelle per una settimana, poi è finita in garage accanto alla macchina del pane. Ecco, sono quelle cose che secondo me anche il karaoke ti gasano di brutto e poi però alla fine sfumano, cioè diciamo così, alla fine vanno a finire un po' in niente. Ecco, però Albano la domenica tanta roba per il papà, almeno la usa lui, no? Poco male, almeno qualcuno la usa.
1: Buon caffè al volo con Fede Volo.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
0: Sono le 9, buongiorno.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove in Ticino sulla 2 ci sono code con attese di 10 minuti tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del San Gottardo: sulla 2 ci sono code di 8 km tra Hersfeld e il portale nord della Galleria del San Gottardo in direzione sud, con attese di 1 ora e 20 minuti circa. Come percorso alternativo si consiglia la 13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria. Nel cantone tra Castelrotto e Ronco in via Ronchetto è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una caduta di alberi.

Mi segnalate di nuovo che all'altezza dell'uscita dell'autostrada direzione nord a Manno, quindi uscita dell'autostrada a Manno direzione nord, c'è stato un incidente, quindi c'è colonna, attenzione anche se transitate da quelle parti, e mi raccomando di tenermi aggiornata. Allora, Raffaella ci racconta di un acquisto di impulso coi fiocchi. Mi scrive: ciao Fede, ho comprato una Golf Cabrio all'asta a Marsiglia. Il giorno dopo io e mio marito abbiamo preso l'aereo per andare a Marsiglia a ritirarla e poi abbiamo passato tutta la Provenza e Costa Azzurra. Mamma mia, che acquisti fantastici. Poi Golf Cabrio all'asta, forse d'epoca, insomma, comunque non dei nostri giorni, e quindi vi siete fatti anche un bel viaggio per tornare. Vabbè, andare, avete preso un volo e poi a tornare vi siete fatti un bel giro. Fantastico, ce l'hai ancora questa Golf Cabrio? Belle, sono quelle cose che ti ricordi per sempre, eh? Quegli acquisti veramente folli e ma azzeccati. Ecco, parlavamo anche di acquisti azzeccati o non, perché poi quando gli azzecchi, diciamo, è il meglio del meglio. Cioè, cosa c'è di più bello di un acquisto proprio d'impulso ma azzeccato? Cosa che non sarà, temo, per i miei occhiali da sole, ma vi aggiornerò, perché ormai questa è storia del prossimo sabato. Berremo un caffè, no, neanche, perché arrivano a metà luglio. No, è storia di quando, prima che vada in vacanza, ancora prima che vada in vacanza.

borsa in tela di Radio 3i durante questa mattinata, quindi restate con me perché mi sto inventando qualcosa per farvi vincere la borsa. E volevo chiedervi, nel frattempo che arriva Tina Turner con Private Dancer, che volevo chiedervi se voi avete un posto preferito a tavola, coscienti o incoscienti di scegliere sempre lo stesso posto, oppure quando andate al ristorante scegliete sempre o preferite avere sempre lo stesso tavolo, a casa vostra in famiglia sempre lo stesso posto, oppure non vi interessa.

Summer Funk, Francesco Gabbani. Buon sabato 4 luglio a tutti, buona estate, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo, siamo insieme dalle 8 e lo saremo fino a mezzogiorno in compagnia di tanta musica e delle nostre tematiche e chiacchiere che stanno variando nel corso di questa mattina. Poi naturalmente alle 11 ci sarà l'intervista per scoprire questo. Oggi parliamo di sport, non scopriamo un evento ma andiamo a scoprire una persona che ci parlerà di sport e età. Quindi tutti con le orecchie tese. Dovete sapere che l'unità cinofila da salvataggio in acqua fa una dimostrazione con i cani al Parco Ciani ogni sabato e anche oggi li trovate al Parco Ciani. Credo ogni sabato, comunque oggi li trovate al Parco Ciani. Stanno cercando volontari, quindi l'unità cinofila da salvataggio in acqua sta cercando volontari per nuove unità cinofile. Chiamate Leonardo allo 077-251-4987 se volete ulteriori informazioni, se volete annunciarvi, insomma, ecco, se siete interessati, poi chiedetemi via WhatsApp di darvi i contatti che ve li ridò molto volentieri, così almeno ve li scrivo che facciamo prima. Unità cinofila da salvataggio in acqua.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

Via Swiss non mi sta ancora segnalando l'incidente direzione nord all'altezza di Manno, ma me lo state dicendo voi, quindi mi raccomando, c'è traffico in autostrada direzione nord a partire dall'uscita di Manno, secondo me anche un attimo prima a questo punto. Comunque aggiornatemi al nostro numero WhatsApp se ci sono novità. Ho trovato un interessante articolo rispetto allo scegliersi sempre lo stesso posto al proprio tavolo in famiglia, oppure al ristorante, insomma, che inconsciamente o consciamente andiamo sempre a scegliere lo stesso posto. Io per esempio nella mia casa di famiglia d'infanzia, insomma, mi sono sempre seduta nello stesso posto, cioè la squadra era formata da mio papà a capotavola, mia mamma alla sua sinistra, mia sorella alla sua destra e io vicino a mia mamma, ecco, insomma. E devo dire che il mio scettro del posto, cioè il mio posto, al mio posto tenevo particolarmente, e questo scettro lo cedo solo alle mie nipoti, hanno solo loro la concessione di sedersi al posto mio, perché poi appunto sono nate le mie nipoti, la famiglia si è allargata e quindi quando magari arrivo, che arrivo più tardi insomma a mangiare, c'è qualcuna di loro due seduta al mio posto e non apro bocca perché a loro è concesso. Però devo dire che io sono stata sempre abbastanza gelosa del mio posto al tavolo, perché era il mio, insomma, cioè la mia quotidianità e insomma sì, la mia quotidianità era anche quel posto a sedere in casa mia. Però magari c'è qualcuno di voi che in casa, insomma, nella sua vita familiare il posto se l'è sempre cambiato e tutti si sedevano a caso ovunque. A me sembrerebbe veramente strana questa cosa, perché secondo me è automatico che una persona scelga sempre lo stesso posto, ma così, cioè, naturalmente non sarà. Quindi fatemi sapere se a livello familiare o a livello di vita, insomma, tendete a scegliere sempre gli stessi posti, sia a casa sia per esempio quando andate al ristorante. 079 449 9537, questa è la tematica che accompagnerà i prossimi minuti insieme, perché ho trovato un articolo interessante in proposito. Ve ne leggo paragrafo per paragrafo, così almeno, come facciamo sempre, poi lasciamo un po' di tempo per riflettere su quello che leggo e per pensare un po' alla vostra situazione personale, se anche voi vi rispecchiate oppure assolutamente no. Ma sono curiosa di sapere chi non ha mai rispettato il proprio posto a tavola, cioè non si è mai seduto sempre allo stesso posto, e anzi chi prima arrivava meglio si accomodava dove voleva, ecco, perché per me è una mia routine ma magari non è quella degli altri. Allora, l'articolo dice: al pranzo della domenica, al tavolino del bar sotto casa, sul divano durante una serata film, persino in ufficio, in aula o nella sala d'attesa del dentista, per qualche motivo finiamo quasi sempre per sederci nello stesso posto. Non è una regola scritta, nessuno ci impone proprio quella sedia, eppure ci posizioniamo istintivamente lì. E se qualcuno arriva prima di noi e la occupa, la sensazione non è delle più piacevoli. Curioso? Neanche troppo. Perché pare, appunto, poi andremo avanti a leggere l'articolo, che è un istinto, è una cosa che istintivamente ci fa trovare delle certezze, no? La famosa comfort zone. Forse nella comfort zone entra anche lo scegliere lo stesso posto a tavolo, nei luoghi dove ci richiamo.

Carissimo, carissimo Dario, certo che faccio gli auguri, facciamo gli auguri alla tua pelosetta Blinky, che oggi compie 9 anni di pura gioia, lo capisco, lo capiamo noi che abbiamo gli animali domestici. Quindi tantissimissimissimi auguri a Blinky, vi pubblico, vi condivido su Teleticino perché siete uno splendore. Quindi tantissimi auguri, 9 anni di compagnia, di amore, di risate, immagino, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Nel frattempo stiamo parlando di posti a tavola, vi sto leggendo un articolo in merito ai posti che pare che anche inconsciamente ci scegliamo sempre uguali a casa nostra o anche al ristorante, anche dal dentista, anche dove andiamo, insomma, e vogliamo ritrovare un po' di cose comuni, insomma, di certezze, ecco. Marco mi scrive: il mio posto a tavola è sacro, farei alzare chi lo occupa. Infatti Marco, lo capisco, abbiamo questa specie di possessione del nostro posto a tavola che è pare dall'articolo che sto leggendo non è tanto curioso, nel senso che tutti spesso lo facciamo senza nemmeno pensarci troppo e il nostro cervello praticamente lo fa automaticamente. Poi c'era ancora, adesso mi sono persa via, ok, Joe mi scrive: ciao Fede, anche noi in famiglia avevamo i posti fissi a casa, ora che io non abito con i miei da un po' e mia sorella è rimasta con loro, hanno cambiato i posti, ogni volta che torno il mio posto è diventato quello di mia sorella, questa cosa mi turba, scrive Joe e poi ride. Ma lo capisco, sono delle piccole certezze che se sconvolte sconvolgono anche un attimo il nostro animo, cioè in che senso ti

0: Fede. È vero, sai che mi hai fatto riflettere che anche dal dentista io mi siedo sempre sulla stessa poltroncina sempre, e io dal dentista ho l'abbonamento da una vita.
1: Mannaggia!
0: Sempre la stessa poltroncina, sai che non ci avevo mai riflettuto?
1: È proprio vero,
0: che
1: Rubi.
0: Roba. È buona vero. Giornata, Fede.
1: Che roba Ciao. Vera, che roba vera. Nel senso che è vero, no? Quando poi parli di queste cose cominci a riflettere sulla tua situazione e dici, ma anch'io anche dal dentista, ma anche al ristorante che in realtà dovrebbero scegliere per te, magari il cameriere o la cameriera gli si dice, non è che possiamo metterci lì, cioè è libero quel tavolo, perché siamo abituati a sederci lì, perché ci piace in maniera particolare, perché... Ma stanno arrivando i vostri messaggi, ci sono anche delle motivazioni che mi date del perché vi sedete sempre allo stesso posto. 079 449 9537. Stiamo parlando di posti a tavola o di posto che scegliamo, pare sempre lo stesso di avere, anche quando andiamo al ristorante, anche quando andiamo dal dentista, anche quando ci sediamo in qualche aula, anche quando insomma, perché pare non essere però strano, pare sia una cosa che accomuna un po' tutti e che ci fa sentire un pochino al sicuro, diciamo così.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% sulle chips Zweifel XXL Paprika o Nature. Scopri di più su migros.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
7: Previsioni del tempo.
8: Andiamo direttamente a Locarno Monti, va, invece di fare previsioni così come facciamo noi fino a questo momento della mattina, così improvvisate, per noi invece c'è, e per Meteo Switch c'è Lorenza Giannoni. Buongiorno Lorenza.
9: Ciao Federica, buongiorno a tutti.
8: Ciao, buongiorno. Noi fino adesso parliamo spesso del meteo, tu lo sai, e quindi del che tempo farà, che caldo fa, speriamo che cambi un po', o poi ci sono gli amanti del caldo, quindi non è mica detto, ma lascio la parola a te, dai, per le previsioni, perlomeno di oggi domani, poi se hai una visione su settimana prossima, volentieri.
9: Sì, il tempo continua un po', piuttosto costante, quindi avremo giornate soleggiate, temperature massime sui 32 gradi, 31, una leggera tendenza al vento da nord, quindi correnti da nord che quantomeno favoriscono il fatto di non avere aria così pesante.
8: Esatto, di spostamento di aria, no, perlomeno, anche se calda.
9: Spostamento, e poi anche appunto l'umidità è un po' meno accentuata rispetto a quello che abbiamo avuto fino a settimana scorsa, però le temperature salgono comunque a livelli, appunto come detto, fin sopra i 30 gradi, e quindi durante il giorno il caldo si fa sentire, questo purtroppo non si scappa.
8: Devo dire che si è sentita una forte differenza fra periodo dove c'era la canicola e periodo di caldo tipo questo, ma senza canicola, esatto. Ecco, non c'è tutta quell'afa perlomeno.
9: Esatto, come dici tu, non c'è l'afa, però il caldo comunque è ben presente, sì. E probabilmente di canicola si tornerà a parlare settimana prossima,
8: sì.
9: Nei prossimi giorni. Esatto. Per il resto niente di particolare da segnalare.
8: Nessun temporale tempo, serale all'orizzonte.
9: Temporale, no, non sembra il caso.
8: D'accordo, beh, è così Lorenza, a volte abbiamo poco da dire perché il tempo è stabile, il caldo c'è, siamo anche in piena estate, però niente, rimarremo aggiornati qui su Radio 3 insieme a voi per appunto darci informazioni man mano e strada facendo.
9: Va bene, sì.
8: Ti ringrazio Lorenza, buona giornata a te.
9: Grazie, buon weekend a tutti. Ciao. Ciao.
10: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

Michael Jackson con Bad. Vado avanti a leggervi l'articolo in merito al fatto che ci scegliamo, pare, sempre lo stesso posto a tavola, al ristorante, quando andiamo dai dottori, quando andiamo in un luogo, insomma, dove siamo abituati ad andare, tendiamo sempre a scegliere lo stesso posto. Già negli anni 60 e 70, studiosi come Sommer e Altman hanno osservato che il modo in cui scegliamo dove sederci è molto meno casuale di quanto immaginiamo. Le persone tendono infatti a preferire posti che offrono una sensazione di comfort, familiarità e controllo dell'ambiente circostante, perché sedersi non significa soltanto occupare uno spazio, ma scegliere una posizione da cui osservare il mondo e relazionarsi con gli altri. E ora arriva la parte interessante. Quando frequentiamo uno spazio abbastanza a lungo, alcuni posti smettono di essere semplici posti e diventano punti di riferimento, ma anche piccoli possedimenti. Nessuno penserebbe seriamente di essere proprietario di una sedia al pub, eppure molti di noi cercano la propria istintivamente appena entrati. Questa osservazione si collega bene anche a un'idea del sociologo Bourdieu, secondo cui gran parte delle nostre azioni quotidiane non deriva da decisioni razionali prese sul momento, ma da disposizioni e abitudini che interiorizziamo nel tempo, ripetute così spesso da non accorgercene più. E scegliere sempre lo stesso posto funziona proprio così, conclude l'articolo. Non ci sediamo lì perché abbiamo valutato tutte le alternative e concluso che fosse la migliore, ma perché quel posto è diventato parte della nostra geografia personale. Dopotutto la nostra vita non è fatta soltanto di grandi luoghi, ma anche di piccoli punti di osservazione. Io l'ho trovata molto interessante questo articolo, molto interessante la geografia personale che noi ci costruiamo senza neanche accorgerci, proprio per crearci, no, una nostra geografia, un nostro mondo, delle nostre coordinate, in modo che istintivamente ci possiamo sentire, come dire, in qualche modo a casa, no? O in qualche modo in un luogo familiare e che ci siamo resi familiari noi stessi.

Vado a leggere qualche messaggio che mi è arrivato da parte vostra in merito al fatto se tenete il posto a tavola, se scegliete sempre lo stesso posto a tavola oppure no, oppure anche fuori dalla economia domestica, quindi vi scegliete sempre lo stesso posto anche quando andate in luoghi. Il mio posto preferito, scrive Marco, è a capotavola ed è sempre stato il mio, ma non quando devo servire tutti, perché il capotavola deve servire gli altri, è vero, non mi ricordavo più. Mi piace avere una visuale su tutta la tavolata e partecipare a ogni conversazione. Pensa Marco che io evito il posto a capotavola come la peste, cioè io non voglio mai sedermi a capotavola quando vado in posto, non mi sono mai seduta a tavole mie, ma poi quando vado in posto mi dico, cioè siediti a capotavola, no ti prego, no capotavola no, non mi piace, è una situazione di protagonismo che non mi voglio, non che tu sia protagonista, capisci quello che intendo, che non mi voglio mettere, perché mi sembra che il capotavola sia sempre il capotavola, quello che è lì a capotavola e che quindi deve un po' gestire la tavolata, ma non lo so, sono io che mi immagino queste cose, poi non è assolutamente detto. Quindi il tuo posto è il capotavola, vedi te, è così, sono abitudini che ci creiamo e che ci, insomma, che ci fanno sentire a casa.

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.

0: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
1: Sono le 9:58.
2: Ticino News.
3: Buongiorno a tutti da Robert Kirchmar. Cambio di rotta per la navigazione pubblica sul Lago Maggiore. La gestione delle prestazioni passa dalle mani della SNL a quelle della FART. Sentiamo a riguardo il consigliere di Stato Claudio Zali, intervistato da Samuele Quadri.
4: Per riassumere, direi un malcontento per talune situazioni e anche per il servizio offerto all'utenza che non soddisfava più le nostre aspettative. Ci sono state lunghe discussioni, perché una decisione così non si improvvisa da un giorno con l'altro, quindi con FART ci siamo parlati già lo scorso anno, con l'Ufficio Federale dei Trasporti e anche con la controparte italiana abbiamo già intrattenuto dei contatti, e con la stessa SNL si era avviata una discussione sulla possibilità, che spero esista ancora, di una transizione dolce, di un'uscita concordata di SNL dal bacino del Verbano. Dopo è arrivato un comunicato stampa un po' strano di SNL, poi naturalmente l'odierna replica, che posso immaginare stizzita, però per quel che mi riguarda i contatti possono continuare. Sarebbe bello evitare, e nell'interesse di tutti, un'interruzione del servizio qualora vi fossero dei contenziosi non risolvibili. Occorre comunque formalizzare con la parte italiana il cambio di operatore, questo richiede dei tempi, è stato avviato un tavolo di lavoro, però è chiaro che se vi sarà atteggiamento conciliante di tutti, il risultato è a portata di mano, altrimenti le tempistiche sono strette.
3: Dal canto suo la SNL ha replicato parlando di poca trasparenza e dicendo che non è accettabile liquidare con una lettera un progetto costruito con i partner senza dimostrare che la soluzione alternativa sia davvero più solida ed efficiente. Licenziamenti a lastminute.com. È stato trovato un accordo con il sindacato OCST per le misure di accompagnamento. Come riporta oggi la regione, sono state chiuse le trattative sul piano sociale aperte martedì 23 giugno. A Chiasso, lo ricordiamo, sono 56 i licenziamenti. Oggi 4 luglio si festeggiano negli Stati Uniti 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Per l'occasione il presidente Donald Trump ha tenuto un discorso sul Monte Rushmore, dichiarando che appunto la dichiarazione americana è la più giusta e duratura della terra e che gli Stati Uniti sono il paese più potente di maggior successo e dai risultati più straordinari della storia dell'umanità. Intanto, visto il gran caldo, la tradizionale parata di Washington è stata annullata. Contemporaneamente oggi in Iran sono iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. In chiusura, lo sport. La Svizzera agli ottavi sfiderà la Colombia. Dopo aver sconfitto l'Algeria ieri, i rossocrociati troveranno sulla loro strada i Cafeteros, che durante la notte hanno battuto il Ghana 1-0 per qualificarsi appunto agli ottavi. Nell'altra partita notturna, Capoverde ha messo in difficoltà l'Argentina, la quale però è riuscita a spuntarla nei supplementari.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano. Infotraffico.
3: L'unica segnalazione di via Swiss riguarda la 2. Tra l'area di servizio di Coldrerio e la frontiera di Chiasso Brogeda verso l'Italia, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 15 minuti.

altro Marco mi scrive: il mio posto è a capotavola, ma quando arrivano gli ospiti metto sempre loro al mio posto. Vedi, il posto di capotavola è un posto da capo tavola e non mi piace, mi mette un po' in imbarazzo, devo dire. Io non vorrei mai stare a capotavola, nemmeno sei tipo il giorno del tuo compleanno, stai a capotavola. No, non mi piace, non mi piace. Un bacione a Silva che mi segue sempre con tanto affetto. Io lei la seguo nelle sue avventure che mi racconta durante il fine settimana, e quindi siete voi affezionati, ai quali veramente sono affezionata anch'io, e quindi grazie, grazie, grazie mille. Poi c'è Fabrizio che mi scrive: ho fatto la, che mi manda la foto del nostro album delle figurine al completo. Bravissimo, bravissimo, grazie a te Fabrizio, grazie a te invece che grazie a noi. A brevissimo poi potrete vincere la borsa in tela di Radio 3i, quindi state con me che mi invento qualcosa. A proposito di nazionale e di figurine della nostra nazionale, martedì sera in occasione della partita della Svizzera, Radio 3i sarà al Lido di Bissone per scaldare l'ambiente e tifare insieme, quindi venite a trovarci dalle 19:30. Musica, regali e tanto divertimento insieme a noi al Lido di Bissone, questo martedì sera. Mi raccomando, ci trovate lì.

vedi, vedi che c'è anche chi fra di voi non ha mai avuto un posto fisso a tavola. Andrea mi scrive: io mi sono sempre seduto dove capitava, tanto dopo 5 minuti mi alzo già per prendere il pane, l'acqua, il formaggio, ormai il mio posto è in movimento. Vedi, a me fa tanto strano invece. Io devo dire che a casa mia, soprattutto a casa di famiglia, ci siamo sempre seduti nello stesso posto, e guai a chi ce lo tocca, come in tanti mi state scrivendo.

Gaia, che mi sembra la più romantica fra tutte, mi scrive: io mi siedo sempre vicino alla finestra, mi piace mangiare con la luce naturale e se posso guardare fuori mentre chiacchiero. Che bella l'idea di stare sempre vicino alla finestra, almeno puoi guardare fuori. Non ci avevo mai pensato. Bellissimo, romantico.

Vi ho già anticipato che alle 11 parleremo di sport ed età. Quindi oggi non usciamo dagli studi per parlare di eventi, ma di un tema con un'esperta che ci racconterà l'età minima, l'età massima, se esiste questa età minima e massima per fare sport, eccetera, eccetera. Quindi adesso a breve un po' di musica, poi c'è l'astro, c'è l'oroscopo e dopodiché avrete la possibilità di vincere la borsa in tela di Radio 3i su questo tema, età e sport, sport e età.

0: volo.
1: L'estate alla Migros. Questa settimana 50% sul gelato alla panna su Steco in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Astrotris.
1: Chi saremmo noi se non leggessimo l'oroscopo a questo punto della nostra mattinata insieme? Allora, al 12° posto ci sono i Vergine. Mi spiace, cari Vergine, oggi butta un po' male. La luna in opposizione porta confusione, ritardi e programmi poco affidabili. Marte ostile aumenta nervosismo e stanchezza, mentre il sole favorevole limita i contrattempi. Evitate sport nelle ore calde e shopping impulsivo. Meno male che non sono Vergine, perché la mia l'ho già fatta, come avete capito oggi. Con il partner non discutete per dettagli minimi, ok Vergine? 11° posto i Sagittario, 10° i Gemelli, 9° gli Acquario, 8° i Bilancia, 7° i Capricorno, 6° gli Ariete, 5° i Toro, 4° i Leoni. Saliamo sul podio con al 3° posto gli Scorpione, ma scusate, ma non l'avevo già letto gli Scorpioni? No. Al 3° posto ci sono gli Scorpione oggi. La luna favorevole porta inviti, contatti e un programma riuscito. Mercurio amico facilita gite e prenotazioni, mentre Venere ostile lascia qualche distanza nella coppia. Curate corpo e abbigliamento senza spendere per impressionare. Al 2° posto ci sono i Cancro. Sapete che cosa andrebbe sistemato, ma non tutte le risposte dipendono da voi. Mercurio aiuta a mettere ordine fra appuntamenti e questioni familiari, mentre Saturno rallenta una decisione professionale. Non inseguite chi oggi non vuole scegliere. In amore una disponibilità concreta vale più di molte rassicurazioni. Al 1° posto ci sono i Pesciolini oggi, cari pesci. Siete un po' i più fortunati perché la luna nel segno amplifica sensibilità e creatività, ma anche il bisogno di scegliere ambienti e persone con cura. Sole e Mercurio favoriscono incontri e spostamenti però tranquilli. Organizzate qualcosa di piacevole senza riempire ogni ora. Le single possono fare una nuova conoscenza in un luogo che però gli è familiare.

E sui pinguini tattici nucleari con Ringo Starr è il momento di fare un quadro del traffico prima di poter vincere la nostra borsa di Radio 3i. Allora, sulla 2, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per un chilometro con ritardi fino a 10 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sulla 2, direzione Chiasso, tra l'area di servizio di Coldrerio e la frontiera di Chiasso Progeda, il traffico è bloccato per 3 chilometri con ritardi fino a 15 minuti. E poi, per concludere, sulla 2, direzione San Gottardo, Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Ricordate che il nostro numero WhatsApp è qua anche per aggiornarmi sul traffico sulle strade della Svizzera italiana. Vi stavo anticipando prima che alle 11 non parleremo di un evento, ma intervisterò una persona che ci parla di sport ed età. Questa è la tematica. Quindi oggi, per vincere la nostra borsa di Radio 3i, mandatemi la vostra età, quindi scrivetemi un numero, in numero la vostra età, e mandatemi un emoticon che per voi rappresenta lo sport nella vostra vita, ok? Scegliete con calma, perché poi selezionerò quello che mi sembra più creativo, quello che mi sembra più interessante, ecco, quindi non è il dito più veloce, ma è ragionateci, la vostra età e l'emoticon che meglio rappresenta lo sport all'interno della vostra vita. Non ci deve sempre essere per forza, può essere anche che lo sport non esista e che quindi mi mandiate un emoticon che mi fa capire che proprio non ce n'è. Questo perché appunto poi ne parleremo alle 11 proprio di se c'è un'età minima, c'è un'età massima per fare sport, se sì e se no e perché, con un'esperta ne parleremo. Ma nel frattempo avete la possibilità di vincere la nostra borsa di Radio 3i. 079 449 9537, la vostra età e un emoticon che meglio rappresenta lo sport all'interno della vostra vita. Mi viene già da ridere, perché di solito siete molto creativi e faccio un po' fatica a scegliere. Poi la borsa dovete ritirarla qua in centralino, non ve la spediamo, quindi poi vi scrivo tutto se sarete i vincitori.

Ma quanti meravigliosi sportivi ci sono fra di voi, al di là di foto bellissime che mi state mandando delle vostre traversate in bicicletta. Cioè, sto guardando Rosy che mi manda delle foto di lei e suo marito, presumo, in bici in giro. Vi condivido molto volentieri su Teleticino. Che belle avventure che vi fate, eh? Io imparo sempre da voi e mi stupite ogni volta di quanto potete raccontarmi della vostra vita e di quello che fate in giro per il mondo. E quanti sportivi ci sono fra di voi, perché mi stanno arrivando un sacco di emoticon sulla vostra età e su quello che rappresenta lo sport per voi, e un emoticon che rappresenta lo sport per voi. Quindi continuate a mandarmene, perché ne sceglierò uno fra questi e vi regalerò la nostra borsa di Radio 3i. 079 449 9537. Spero che la vostra mattinata estivissima prosegua bene. Noi siamo qua dalle 8, io sono la Fedevole, questo è Un Caffè al Volo, staremo insieme fino a mezzogiorno, se lo vorrete, chiacchierando con me al nostro numero WhatsApp. I temi di cui abbiamo parlato sono già stati varissimi: degli acquisti d'impulso, abbiamo parlato per chi si collega adesso, e dell'acquisto folle che ho fatto ieri online, ma voi mi avete ampiamente battuta sugli acquisti impulsivi che fate online, e quindi va bene, abbiamo già riso su questo. La nostra sveglia morbida, che ha insomma aperto le danze con cose solo belle che ci fanno stare bene, e poi abbiamo parlato dei posti a tavola, quindi del posto a tavola che tendiamo sempre ad avere il solito, no? A sederci sempre allo stesso posto, e anche fuori dalle mura domestiche, quindi quando andiamo dal dentista, quando andiamo al ristorante, tendiamo sempre a scegliere gli stessi posti. Ma leggendo l'articolo poi abbiamo anche visto che tutto questo è normale, ci creiamo una geografia di vita, così come diceva l'articolo alla fine, molto interessante, no? Che ci crea le nostre connessioni, che ci fa stare bene e che ci crea una sorta di routine, di comfort zone, insomma di tutto quello di cui parliamo qua davanti a Un Caffè al Volo, che ci si ritrova insomma in questa quotidianità che ci creiamo anche inconsciamente e che alla fine ci fa stare bene, quindi perché no?

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelema. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelema, la vista che incanta.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Sto facendo molta fatica a scegliere il vincitore o la vincitrice, ve lo dico, ve lo dico perché mi avete mandato tante di quelle emoticone storie di vita, di sport, mi hanno fatto molto ridere, da chi fa sport lanciando il frisbee al cane, che mi ha fatto tanto ridere perché in realtà può essere considerato uno sport, dipende che cane hai, perché sono quelli che tra palline e frisbee non ti mollano mai e quindi perlomeno le braccia le alleni, ecco, a 52 anni, a chi ha fatto lo sport il proprio lavoro o viceversa, nel senso che lavora talmente manualmente, insomma col fisico, che si può considerare sport. Lo chiederemo alla nostra ospite se lavorare manualmente, insomma con le proprie mani, i lavori manuali possono essere considerati sport, ma io penso in parte di sì, ecco, perché se ci si muove tanto e si muovono un po' tutte le parti del corpo, penso che in un modo o nell'altro, insomma, possa essere considerato sport, come io considero sport camminare col cane, il mio unico sport. Però devo dire che cammino tanto, poi di giorno in giorno mi guardo i passi con l'orologio e dico però non si allenano tante altre parti del corpo, ecco, tematiche che snoccioleremo alle 11 con la nostra ospite. Rispetto allo sport, visto che ho visto che siete tanto tanto sportivi, immagino possa essere interessante per tutti. Prossimo intervento dico il vincitore o la vincitrice, adesso mi decido, ce la faccio.

Dai, mi sono decisa in onore di tutti i lavoratori che stanno facendo una gran fatica, soprattutto col caldo, e che lavorano fisicamente. Ha vinto Michele! Bravissimo Michele, bravissimo, in onore di tutti quelli che lavorano come te fisicamente. Io, se ho capito bene, fai l'imbianchino, comunque sì, in quest'area, insomma, lavorativa, e hai stravinto perché mi hai scritto, appunto, mi hai mandato tutti gli arnesi di lavoro, ho fatto un po' fatica, e dopo mi hai mandato la foto per farmi capire che lavoro fai, ecco. E stai ripitturando una stanza, stai morendo di caldo, immagino, alla grande, e quindi buon lavoro a te. E poi chiederemo alla nostra ospite se lavorare fisicamente può essere considerato uno sport, e in che modalità, in quale porzione, insomma, perché magari poi, come ci dicevamo, alleniamo alcune parti del corpo, alcune no, e quindi ci faremo dire da lei. Quindi complimentissimi, caro Michele, mandami il tuo nome e cognome e passa a ritirare in centralino la tua borsa di Radio 3. Non desistete, perché guardate che i premi ne distribuiamo in tutte le fasce orarie.

Una parentesi tutta italiana da Marco Mengoni con Guerriero. Stiamo arrivando a Ligabue con Una vita da mediano. E la nostra mattinata scorre liscia come ogni sabato mattina davanti a un caffè al volo. Ce la stiamo chiacchierando, stiamo vincendo ricchi premi e stiamo ridendo come sempre facciamo, e questo mi piace sempre. Davanti a tutte le tematiche noi troviamo sempre un modo per riderne, per insegnarci qualcosa, ma col sorriso. Quindi andiamo avanti così, mi raccomando.

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni. Tartar, Chateaubriand, Zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro. Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai per certa. Ti aspettiamo.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Sono le 11, buon sabato.
5: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
6: L'infotraffico.
4: Partiamo da Uri e Leventina, dove tra Ospenta e l'ospizio di San Gottardo in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico causa caduta. Massi, la circolazione è a corsie alternate. Sulla 2 direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per un chilometro con ritardi fino a 10 minuti. Sempre sulla 2 direzione Chiasso, però tra l'area di servizio di Coldrerio e la frontiera di Chiasso Brogeda il traffico è bloccato per 3 chilometri. Per chiudere sulla 2 direzione San Gottardo, Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.

0: E sulle note belle power di Shakira ve l'ho largamente anticipata la tematica di oggi, ma lascio subito la parola alla nostra ospite. Oggi abbiamo una personal trainer di lusso, ragazzi, Simona Bianchi. Ciao Simo.
1: Buongiorno Fede, ciao, buongiorno a tutti.
0: Va bene di lusso come presentazione, ti piace?
1: Direi che ci piace, parte dalla grande, no? Sì, ci piace Fede, va benissimo.
0: Senti, tu sei anche una bella chiacchierona e quindi lascio parlare te sulla tua presentazione, perché lo fai sicuramente meglio di me, quindi raccontaci un po' chi sei, cosa fai nella vita.
1: Sì, diciamo che non posso definirmi una timida.
0: No, ecco, allora, direi di no, noi ci conosciamo bene.
1: Allora, io sono Simona Bianchi, lavoro come personal trainer ormai da un paio di decenni quasi.
0: Il tempo vola,
1: che non sono giovanissima, quindi questa cosa si intuirà.
0: Non è vero, io qua già smentisco, ecco.
1: Ti porto bene Fede. No, comunque lavoro da una ventina d'anni nell'ambito fitness e del personal training e lavoro a Lugano presso uno studio di fisioterapia dove mi permettono di lavorare nella loro palestra. Quindi lavoro con i miei clienti in quel contesto.
0: Giusto, allora.
1: Questo è quello che faccio.
0: Ecco, esatto. E affronti insomma la tematica dello sport da diversi punti di vista, no? Perché le persone che non conoscono il tuo lavoro possono pensare alla personal trainer allena, è lì che fa fare i muscoli alla gente, no? Però il tuo lavoro ha tantissime sfaccettature, no? Che non sono semplicemente allenare una persona. E quindi tu anche sul tuo profilo Instagram, se volete seguire Simona Bianchi, la trovate come Simona Bianchi Personal Trainer. Su Instagram, tu affronti tante tematiche legate allo sport, perché nella tua vita hai studiato tanto, continui a studiare, ad informarti, e quindi elargisci delle pillole qua e là, sia per chi ama lo sport che anche per gli amatori, nel senso chi non è proprio uno sportivo di elite, molto interessanti. E tra le quali, insomma, non so se ne hai già parlato o ne parlerai sul tuo profilo Instagram, ma volevi affrontare il tema dello sport abbinato all'età di una persona, giusto?
1: Esatto, ma ne parlerò nei prossimi giorni. In realtà ho promesso di fare delle stories al proposito, perché è un argomento che mi tocca, sono abbastanza sensibile su questo argomento, perché purtroppo ancora non c'è questa grandissima consapevolezza di quanto lo sport sia fondamentale veramente fino a tarda età, la definisco così, ok? Perché comunque spesso si dice, hai 65 anni ormai, sì, vanno bene le passeggiatine. In realtà il mio è un grandissimo no, perché è proprio andando avanti con l'età che abbiamo bisogno di quello che è la nostra struttura muscolare, perché ci permette veramente di arrivare sani per una serie di motivi, per cui che possono essere la nostra glicemia, quindi la capacità di utilizzare il nostro zucchero del sangue, ma soprattutto io dico ci permette di avere una struttura che ci fa camminare con le nostre gambe e con meno rischi di infortuni anche in tarda età.
0: Ecco.
1: Io ho parecchi clienti over 70 e devo dire che sono quelli che mi danno una grandissima soddisfazione, perché arrivano dicendo faccio un po' di ginnastichina e poi in realtà si appassionano perché percepiscono realmente i benefici dell'attività fisica.
0: Forse quindi si percepiscono più in una seconda età, chiamiamola così, no? Che in una prima età, dopo parleremo anche dei bambini, però intendo forse il beneficio fisico, al di là dello sforzo che anche magari si sente anche di più, però il beneficio fisico forse si sente di più, no? In una seconda età, non lo so, è azzardo.
1: Fede, non posso che concordare, perché è esattamente questo il discorso. Quando sei un po' più giovane probabilmente gli obiettivi sono differenti. Quando inizi ad avere una certa età, il fatto che le tue gambe possano salire le scale in maniera agevole, tu possa tranquillamente sollevare la cassa dell'acqua o le borse della spesa, o semplicemente sentirti camminare con una postura molto aperta, quella cosa lì ti fa stare veramente bene.
0: E
1: no?
0: Poi Simo, restare attivi, giovani, no? Restare attivi, che è anche una

0: veramente grandissimi vantaggi anche mentali, non solo fisici o muscolari.
1: Giusto.
0: Per cui, ragazzi, l'attività fisica è veramente importante. Quando poi qualcuno magari mi dice però ormai a quell'età lì che cosa gli fai fare i pesi? No, ragazzi, veramente è l'ABC del preservare quello che è il corpo di una persona. Noi abbiamo una macchina perfetta, io lo dico sempre, no Fede? Uh-huh. E questa macchina perfetta secondo me è da tenere a puntino fino a che comunque
1: a che si può
0: ci voglia accogliere.
1: Certo, ma anche perché se si ha la condizione fisica, no? Non si hanno particolari patologie o limitazioni.
0: Esatto.
1: Perché no, è solo la pigrizia, ma la pigrizia non accompagna solo la seconda età, accompagna anche me che sono ancora nella prima o nella seconda, vai, faccia la seconda età. E quindi ecco,
0: nella primissima.
1: E quindi ecco, lì c'è solo la pigrizia che va sconfitta. Senti Simo, se aspetti un secondo, ci ascoltiamo Paul Russell e poi torniamo che facciamo una piccola parentesi su invece i bambini. Quindi età a tutte le età. Aspetti lì? A fra poco.
0: Sono qua con voi. A tra poco.

0: Siamo al telefono con Simona Bianchi, personal trainer, che ci sta aprendo un mondo sullo sport e l'età. Siamo partiti parlando di sport in una seconda età, chiamiamola così, e Simona ci ha raccontato tutta l'importanza di andare avanti a fare sport anche in una seconda età. Anzi, togliamoci dalla testa che quando cominciamo a, insomma, invecchiare, lo sport fa male, lo sport bisogna sempre essere controllati da un professionista come Simona, meglio quindi che veniate controllati e vi venga dato un piano, insomma, di sport controllato, ma poi liberi tutti allo sport, anzi fa benissimo, giusto Simo?
1: Assolutamente, assolutamente ragazzi, è fondamentale, siamo nati per muoverci
0: e continuiamo a farlo. Esatto.
1: Assolutamente.
0: Sentissimo, per fare un gran passo indietro nelle generazioni, invece lo sport quando si può iniziare a fare? Io penso ai bambini, adesso abbiamo parlato della seconda età, ma invece partiamo dagli inizi, ai bimbi piccoli.
1: Allora, in realtà non c'è un limite, ok? Perché comunque ci sono bambini di 2-3 anni che hanno veramente già capacità motorie importanti, lì si vede, geneticamente si vede che hanno una bella marcia in più, però dai 5 anni in su si può assolutamente porre uno sport organizzato ai bambini, che possa essere il mini basket piuttosto che possa essere il mini volley o semplicemente una motricità fatta bene, una ginnastica artistica, ed è fondamentale. Mi piacerebbe sfatare un po' un mito, Fede, se posso,
0: certo.
1: Perché l'idea di fondo è sempre stata quella che i bambini però non devono toccare i pesi fino ai 16, 17, 18 anni. In realtà, grazie al cielo, la scienza ha completamente smentito questa leggenda, ma i bambini dagli 8 anni possono iniziare a lavorare con dei sovraccarichi. Naturalmente non sto dicendo di mettergli un bilanciere sulla schiena da 150 kg, ma invitarli

0: di iniziare un pochino a fargli prendere contatto con quello che è il lavoro di pesi, naturalmente sempre monitorati, ok? Quindi
1: certo, l'abbiamo detto,
0: alla base
1: è importante,
0: assolutamente alla base, anzi questo gli darà dei grandissimi vantaggi perché gli permetterà di acquisire una capacità di coordinazione che si porteranno fino ai famosi 80 anni dell'intervento precedente,
1: senza
0: per cui
1: fare una piega,
0: semplicemente stanno bravissima, stanno aprendo una strada meravigliosa verso quello che può essere un'attività sportiva che gli darà semplicemente grandissimi vantaggi,
1: insomma. Infatti, quindi, e poi gli dà anche una prestanza fisica e un allenamento fisico che fa bene nella vita, non bisogna sempre guardare all'agonismo, alla competizione, all'arrivare, ma è un allenamento fisico personale che comunque fa bene alla salute, Simo, no? A prescindere
0: assolutamente. Sì, e poi sono proprio quelle abitudini che è un po' come lavarsi i denti, cioè l'attivarsi, fare sport, muoversi, inizia a diventare veramente quella cosa fondamentale che il soggetto ha proprio necessità di fare. Quindi se già da bambini comunque iniziano a testare questa cosa qua e a testare questa cosa qua, direi che è perfetto.
1: Diventa una bella dipendenza, le dipendenze dalle quali vogliamo dipendere, ci teniamo.
0: Esatto, per creare un bel circolo virtuoso.
1: È vero, è vero. E poi è proprio vero che il corpo capitalizza, no Simo? Cioè tutto quanto gli facciamo fare o gli facciamo mangiare o lo facciamo allenare da piccolini è una costruzione un po' della genetica e del nostro essere che poi ci portiamo avanti.
0: Assolutamente, guarda, mi connetto solo con due cose, vi lascio due pilloline. Una, quest'ultima ricerca addirittura ha visto che gli allenamenti di pesi per persone over 75 gli porta dei vantaggi anche fino ai 4 anni successivi all'anno in cui si sono allenati, per
1: figurati.
0: Cui direi questa è una
1: incredibile
0: cosa. E basterebbe veramente muoversi durante la settimana, l'indicazione massima è dai 150 ai 300 minuti alla settimana, per cui non sono pochi, ma comunque si possono tranquillamente ritagliare quei 30-40 minuti al giorno di lavoro cardiovascolare, e sarebbe ottimale un paio di allenamenti a settimana con i sovraccarichi, per cui già così direi che abbiamo messo un bel po' di fieno in cascina per il futuro.
1: Senti, ma per sintetizzare, quei famosi 10.000 passi belli sostenuti vanno bene per tutte le età, insomma, per il cardiovascolare intendo?
0: Io dico sempre, non c'è, 10.000 passi è un numero canonico, secondo me un po' adatto da indicazione per dare un punto di riferimento alle persone che magari non possono fare sport in maniera organizzata,
1: certo,
0: esatto,
1: certo.
0: E quindi secondo me è assolutamente un ottimo punto di riferimento per un soggetto medio che dice non posso andare in palestra piuttosto che, quindi tenere monitorati quei 10.000 passi è un buon
1: non
0: modo
1: è male,
0: per partire, ecco.
1: Non è male,
0: sì, non è male, assolutamente, assolutamente.
1: Simo, io ti ringrazio tantissimo, sei stata super utile per tutti quanti ci stanno ascoltando, perché stamattina con il nostro gioco per vincere la borsa di Radio 3 io ho scoperto che ci sono un sacco di sportivi che ci ascoltano, quindi sicuramente le tue parole sono state preziose sia per i genitori, per i bambini, sia le persone di una seconda età o di una terza età o di una quarta età che vogliono, insomma, che si pongono delle domande, no, sul fare sport o meno. Quindi grazie mille per i tuoi consigli. Simona Bianchi la trovate su Instagram con Simona Bianchi Personal Trainer, quindi se la digitate,
0: esatto,
1: la trovate, e lei a Lugano è in Tifisio, quindi la trovate anche,
0: esatto,
1: lì, e lavora lì.
0: Esatto.
1: Okay. Bene.
0: Io ringrazio voi, ringrazio te Fede per la chiacchierata, a tutti gli ascoltatori e a presto direi.
1: Un bacione Simo,
0: buon
1: grazie estate. A te, ciao, buon estate a te. Ciao ciao ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
3: Volkswagen.

Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Ad ascoltare Justin Bieber mi viene in mente questo record assoluto che farà stasera ultimo, che al Circo Massimo avrà 250.000 spettatori. Incredibile. Incredibile. Stanno scrivendo di tutti i colori su questo successo fuori dal comune che batte anche Vasco in termini di spettatori, ed è veramente un record assoluto. Quindi è proprio stasera, è il 4 luglio, e segnerà questo successo incredibile e batterà appunto Vasco Rossi, che aveva 225.000 spettatori nel 2017. Invece lui lo batte alla grande. Chissà, avremo modo o io o i miei colleghi di commentare questo grande successo che sarà stasera. Stavo facendomi un giro sul web per questi ultima mezz'oretta, diciamo, che ci separa dai saluti, e stavo leggendo questa notizia sul fatto che in Japan Airlines, quindi la compagnia di aerei giapponesi, adesso ti segnala quali posti, quando li stai prenotando, sono occupati da bambini piccoli. Quindi quando tu vai sul sito di Japan Airlines a prenotare, vedi con un simbolino con un bambino dove ci sono dei bimbi seduti, così che tu possa scegliere di prenotare il posto vicino oppure no. E quindi questa tematichina volevo sollevarvela in questa mezz'oretta che ci separa dai saluti. Siete d'accordo oppure no con questa cosa? Vi sembra una cosa sensata sapere dove sono seduti dei bambini oppure no? 079 449 9537. Poi mi raccontate anche magari se voi vi sedereste volentieri davanti a, vicino a un bambino piccolo oppure no, perché so che è una grande tematica questa cosa, no? Dei bambini che magari piangono, magari sono scalmanati, magari, ecco, devo dire che io la capisco ben poco, nel senso che secondo me un bambino è un bambino, e proprio perché è un bambino piange, e cioè, potrebbe piangere, potrebbe anche essere bravissimo, ma viviamo tutti in questo mondo, no? Quindi perché colpevolizzare un bambino che fa solo il bambino? E quindi io ho grande pazienza. Chiaramente poi se ti piange per tutto un volo è diverso, ma questi sono i rischi della vita, e quindi non, sinceramente non baderei personalmente se ci fosse un bambino o meno seduto vicino a me. Però sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate voi. 079 449 9537. Vi sembra sensato sapere dov'è seduto un bambino prima

0: Buongiorno, tra l'altro Fede, io non la vedo una cosa così assurda, perché adesso mio figlio è grande, però avessi avuto un bambino più piccolo, alla fine mi potrei mettere vicino, che magari appunto si tengono compagnia o quant'altro.
1: Giusto.
0: O se sono una persona magari un po' più anziana, o anche una persona che prova delle ansie, avere di fianco un bambino che magari piange o si preoccupa potrebbe peggiorare la cosa.
1: O potrebbe migliorarla, quindi uno può scegliere, certo.
0: Vive e lascia vivere, e meglio avere secondo me una
1: scelta,
0: una lista che ti dice dove sono,
1: certo,
0: dove alla fine posso scegliere, che alla fine andare su un aereo e ritrovarmi con magari a fianco un bambino e fare un viaggio un po'
1: sconveniente, sconveniente.
0: Capite,
1: sì, insomma, o che non hai desiderato.
0: Il mio pensiero, io la trovo una cosa abbastanza sensata, insomma.
1: Ecco, ciao Yasmin, ciao a te, grazie per il tuo vocale. Certo, è un po' vivi lascia vivere, in effetti. Tu mi dici, se mi dai una scelta, io quella scelta la colgo, ecco. A prescindere, poi mi hai aperto un mondo, effettivamente, se hai un figlio a tua volta, magari lì siedo, cioè mi siedo volentieri vicino a un altro bambino, in modo che magari si intrattengono un po', comunque insomma, hanno un bambino vicino. Io questo non ci avevo pensato, ecco, effettivamente c'è anche il risvolto proprio positivo invece di star seduti vicino a un bambino, anche che ti possano tranquillizzare, perché magari col bambino ci giochicchi, ti fa ridere, insomma ti distrai un po' se hai paura del volo, potrebbero esserci dei risvolti invece assolutamente positivi. 079 449 9537, stiamo commentando questa cosa che sulla Japan Airlines da oggi insomma ti dice quali posti vengono occupati da bambini piccoli, così almeno tu puoi decidere se prenotare il tuo posto vicino a loro oppure no. E ci stiamo, insomma, mi vi sto chiedendo se vi sembra una buona idea oppure no. Io non ci baderei, credo, non mi interesserebbe questo fattore, so che è tema, infatti una compagnia aerea ne ha fatto addirittura la scelta, ne ha fatto addirittura un'opzione, ecco, è un'opzione alla quale tu puoi accedere e decidere cosa fare.

Yasmin continua a farmi ridere perché mi scrive: di solito la mia compagnia nei viaggi è questa, c'è suo figlio che sta dormendo vicino a lei, e dunque un bimbo vicino mi farebbe passare più velocemente il viaggio. Capisco, Yasmin. E poi arrivano altri messaggi, pareri contrastanti, che sono quelli che mi piacciono di più. Elena mi scrive: assolutamente contraria, i bambini hanno lo stesso diritto di viaggiare di tutti e non dovrebbero essere etichettati. È vero, alla fine gli stiamo mettendo un'etichetta, come potrebbero mettere, adesso li paragono agli animali perché da poco gli animali possono volare non in stiva ma in volo, insomma sui sedili, cioè in cabina, e quindi penso, credo, perché non l'ho mai fatto, che vengano segnalati i posti che sono disponibili per gli animali, no? E quindi in qualche modo stiamo mettendo un'etichetta anche ai bambini, quindi capisco cosa intendi, no? Elena, assolutamente contraria. I bambini hanno lo stesso diritto di viaggiare, certo, e però mettergli questa etichetta permette agli altri di scegliere. Ecco, semplicemente questo. Per ora stiamo dicendo che questa etichetta permette agli altri, anche come diceva Yasmin, di scegliere. Per uno può scegliere sì, assolutamente sì, per mille motivi, oppure no. Quindi magari la possibilità di scelta non è mai da condannare, no? Mi viene da dire. Poi c'è chi ci baderebbe, c'è chi non ci baderebbe, e c'è chi anzi approfitterebbe che c'è un bambino vicino perché sa che lo distrae, perché sa che lo fa ridere. E poi ecco, mi state scrivendo anche: dipende quanto è lungo il viaggio, questo anche forse fa la differenza.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
2: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% sulle chips Zweifel XXL Paprika o Nature. Scopri di più su migros.ch.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

Quante belle tematiche questa mattina e quanta bella, insomma, entusiasmo da parte vostra. Sono sempre carica del vostro entusiasmo, quindi grazie mille. La nostra mattinata sta volgendo al termine, abbiamo ancora un paio di interventi insieme, ma sono già molto contenta e vi ringrazio per aver passato del tempo con me. Insomma, queste quattro ore sembrano sempre molto lunghe a inizio giornata, no? Si inizia alle 8, si finisce a mezzogiorno e uno dice, insomma, ricca la mattinata, ma la mattinata vola e volano i nostri caffè al volo, che sono veramente talmente vari, anche grazie a voi, soprattutto grazie a voi, che davvero non ce ne si accorge. Adesso stavamo chiacchierando in merito al Japan Airline, che da oggi, da questi giorni, ha pubblicato la possibilità di, quando prenotate il biglietto online, di vedere dove sono seduti i bambini e quindi di decidere se sedersi vicino ai bimbi piccoli o no. E quindi vi ho chiesto, vi sembra una buona cosa, vi sembra sensato? E adesso, naturalmente, penso sia giusto, è arrivato il momento di dire, ma ascolta, meglio un bambino di chi reclina il sedile, si muove ogni due per tre, urla, meglio di, mi scrive Davide, oppure Cecilia mi dice, non dobbiamo demonizzare i bambini, ci sono anche tanti adulti che non conoscono la parola rispetto e che disturbano gli altri, quindi a questo punto dovremmo etichettare tutti, qua c'è seduta la persona tot, qua c'è seduta, cioè, quindi non etichettiamo, no? Perché sennò, e poi tra l'altro, chi lo dice che un bambino seduto al posto tuo vicino non sia una simpatia e non sia un bel modo di trascorrere il volo rispetto a un adulto che è poi maleducato? Quindi è proprio vero, no? Queste etichette sono un po' delicate ed è proprio per questo che vi sto chiedendo la vostra opinione, perché mi è sembrata una cosa particolarmente strana dare un'etichetta ai bambini, però so anche che è tematica, che i bambini in volo sono delle tematiche che insomma che saltano fuori, no? Se ne parla. Aspetta, perché c'era Elena che diceva ecco, Davide mi scrive, no? Elena l'abbiamo letto, Davide mi scrive favorevole, come si può scegliere il posto vicino al finestrino, si potrebbe anche scegliere una zona più silenziosa, quindi ecco, diciamo che scegliamo una zona che ipoteticamente, Davide, ci immaginiamo come più silenziosa, poi incrociando le dita che vicino a noi non ci sia l'adulto rumoroso.

Fra mi scrive: decisamente contraria a segnalare i posti occupati dai bambini. Sono quando si prenota il proprio biglietto online, cosa che adesso è concessa dalla Japan Airline, proprio di questo stiamo parlando. Mi scrivi: sono mamma e so che spesso i genitori fanno già il possibile per non disturbare gli altri. E infatti fra un messaggio e l'altro c'è chi mi ha scritto: però i genitori dovrebbero sapere se il bambino è adatto ad affrontare un volo. Bisogna provare, c'è sempre una prima volta, cioè quella prima volta bisogna sperimentare, no? E magari capitate su quel volo dove il genitore sta sperimentando un viaggio con un bambino, e quindi secondo me bisogna essere tolleranti, nel senso che tutti sperimentiamo delle cose, dei momenti di vita, e non c'è niente finché non si prova, cioè non si sa finché non si prova. Quindi se vi vivete quel volo sperimentale, o magari su quel volo non ci si sta per piacere ma perché bisogna andare da qualche parte con quel bambino, non dimentichiamoci che i voli non sono solo di svago, insomma non è sempre proprio prevedibile da parte di un genitore, anche se fa di tutto, insomma magari non è sempre prevedibile. Poi chiaramente ci sono sempre i genitori che non fanno niente, se ne fregano e il volo ce lo cucchiamo noi, ecco, ci sono sempre le situazioni, questo nella vita, chiaro. Però ecco, questo per dirvi che a volte non è proprio prevedibile in come sarà un bambino su un volo. Ecco qua, quindi abbiamo concluso anche questa tematica delle tante di cui abbiamo parlato stamattina e delle quali insomma ci siamo scambiati temi, argomenti, pareri. Oggi pomeriggio c'è Maxi B dalle 14, quindi dalle 12 alle 14 farete un viaggio nel tempo ascoltandovi musica da tutti gli anni, e poi alle 14 arriva Maxi a tenervi compagnia fino alle 18. Io vi ricordo ancora una cosa importante, che martedì sera, in occasione della partita della Svizzera, Radio 3i sarà al Lido di Bissone per scaldare l'ambiente e tifare tutti insieme, quindi venite a trovarci, ci trovate là. E chi mi sta chiedendo ma i premi, ma i cappellini, sono là, c'è anche la possibilità di vincerli là, quindi andate, venite al Lido di Bissone martedì sera a tifare la nostra nazionale e poi anche ad incontrare chi di noi sarà là e a vincere ricchi premi. Per noi l'appuntamento è a sabato prossimo. Un abbraccio, ciao!

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design, non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale, pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
4: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Robert Kirchmar. Il conflitto russo-ucraino è di nuovo in una fase intensa e dopo il massiccio raid di Mosca degli scorsi giorni su Kiev e la conseguente risposta ucraina. Nonostante la minaccia aerea, l'offensiva russa è però in stallo sul campo. Ne abbiamo discusso con il direttore della rivista italiana Difesa, Pietro Batacchi.
9: Negli ultimi mesi l'inerzia russa, che era stata costante sostanzialmente per un anno e mezzo, si è ridotta, ha rallentato notevolmente. C'è una parziale inversione di tendenza nelle ultime, diciamo, due settimane, però sostanzialmente non vediamo grandi iniziative sul terreno. Questa è una guerra, la guerra in Ucraina è una guerra che si riconferma una guerra di logoramento, combattuta molto contro le retrovie e le logistiche rispettive dei due contendenti, combattuta con i droni, con i missili a lungo raggio. Anche oggi abbiamo visto attacchi ucraini contro San Pietroburgo, e i russi continuano a colpire i treni e le stazioni di servizio in tutta l'Ucraina. Ecco, questo è un po' lo spartito. Sul terreno i movimenti sono lentissimi, con la parziale eccezione del settore di Kostantinovka, la cittadina è quasi ormai in mano, del tutto completamente in mano russa. Però negli altri settori del fronte non si vedono grandi movimenti, anche perché la fa da padrone il drone, che tutto vede, tutto colpisce e tutto di fatto azzera.
8: Torniamo in Ticino. Qualche giorno di tregua c'è stato, ma a partire da domani torna in vigore un'allerta canicola di grado 3, valida sotto i 600 metri di altitudine, almeno fino alla sera di venerdì 10 luglio. Le massime potranno raggiungere nuovamente i 31-34 gradi, con un'umidità tra il 30 e il 45%. La giornata più calda sarà mercoledì. Per quanto riguarda le minime, nella notte si dovrebbero situarsi tra i 18 e i 23 gradi alle basse quote. A proposito di caldo, il Ticino è sempre più colpito da ondate di calore con conseguenze serie sulla salute pubblica. Per questo un'interrogazione di Elisa Boscolo in Aravalle San Giacomo di PS e Verdi chiede al governo se dispone di strategie concrete per adattare le infrastrutture al cambiamento climatico, ad esempio attraverso materiali più sostenibili, depavimentazione, verde urbano e anche il concetto della cosiddetta città spugna. Inoltre viene chiesto se il governo prevede misure immediate di protezione della popolazione durante i momenti di caldo estremo. In chiusura, l'enorme dispiegamento di polizia a seguito di una rapina con scasso a Sion, in Vallese. 7 persone sono state fermate, ma sentiamo i dettagli con Romano Bianchi.
7: L'allarme era scattato poco prima di mezzanotte, quando un gruppo di malviventi ha forzato la porta principale dell'armeria nel capoluogo vallesano, fuggendo poi a bordo di un'auto con targhe francesi dopo essersi impossessato di un bottino non meglio precisato. Immediatamente è stato avviato un dispiegamento di caccia all'uomo con decine di agenti, droni e un super puma dell'esercito con termocamere. Attorno alle 10 di questa mattina il massiccio dispositivo di ricerca è stato revocato con successo. 5 persone e 2 complici sono infatti stati arrestati, sottoposti a interrogatori, e il ministro pubblico vallesano ha avviato un procedimento penale, episodio che non è un caso isolato. Solo 2 settimane fa, ricordiamo, un'armeria del capoluogo vallesano è stata presa di mira da 5 persone che, munite di esplosivi, hanno fatto saltare la porta d'ingresso dello stabile prima di venire arrestate poche ore dopo dalla polizia.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
11: L'infotraffico.
8: Code tra Chiasso e la dogana di Brogeda con attese di 10 minuti circa in direzione dell'Italia. Poi, per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km tra Amsteg e il portale nord della galleria con attese di 40 minuti circa in direzione del Ticino, mentre in direzione nord la coda è di 3 km con conseguenti attese di 30 minuti.
11: Il meteo è offerto da
12: Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
11: Previsioni del tempo.
8: Oggi nel nostro cantone è una giornata soleggiata con basse quote e una temperatura massima che potrà raggiungere i 32 gradi.
11: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi.
1: Ladies up in here tonight.
2: No fighting.
1: We got the refugees.
2: No fighting.
1: Up in here.

0: estate.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: giornata e Radio 3 te le suona. La tua estate sarà calda. E Red, Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss. Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 60.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60. Radio 3.
1: Sunny,

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
3: Volkswagen.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
5: A spasso nel tempo.
0: Con i più grandi

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Danny, non ce l'ho, tu ce l'hai?
2: Io ce l'ho.
1: Ce l'hai? Ok, Danny c'è allora.
2: Danny c'è.
1: Riccardo Pelle.
2: Pelle chi?
1: Grini.
2: C'è?
1: Grini c'è.
2: C'è anche lui.
1: C'è. Margherita Zanetta.
2: Zanetta c'è.
1: Zanetta, ho detto.
2: Zanetta.
1: Michael Casanueva.
2: Ci sono.
1: Maxibon.
2: C'è.
1: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno fino a...

0: Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: 14:02.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Tragico risveglio a Villisau nel canton Lucerna. Questa mattina un ragazzo di 16 anni è stato trovato senza vita in un'area boschiva. Le circostanze di cosa sia accaduto non sono al momento note, ma la polizia cantonale ha dichiarato di ipotizzare la pista di un incidente. La chiamata alla centrale d'allarme è arrivata intorno alle 5 di mattina e nonostante i soccorsi immediati, con l'arrivo di un'ambulanza e un elicottero, non è stato possibile salvare il giovane. Ancora cronaca, ci spostiamo in Val Bregaglia, a Stampa, dove questa mattina un 18enne è rimasto coinvolto in un incidente con la sua moto, riportando ferite di media gravità. Il giovane, poco prima delle 5, stava percorrendo la strada principale quando, per motivi che andranno chiariti, ha perso il controllo del mezzo, finendo al suolo. Il 18enne, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato con un elicottero della Rega all'ospedale cantonale dei Grigioni di Coira. È terminato con 7 persone arrestate e interrogate l'enorme dispiegamento di polizia avvenuto oggi in Vallese a seguito di una rapina con scasso avvenuta nella notte in un'armeria a Sion. Sono stati impiegati decine di agenti, droni e un elicottero Super Puma dell'esercito con termocamere. Questa mattina intorno alle 10 la polizia cantonale vallesana ha confermato di aver terminato le ricerche e di aver fermato appunto 5 sospettati della rapina e anche 2 complici. Il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta. Infine gli esteri. Il conflitto russo-ucraino è di nuovo in una fase intensa dopo il massiccio raid di Mosca degli scorsi giorni su Kiev e la conseguente risposta ucraina. Nonostante la minaccia aerea, però, l'offensiva russa è in stallo sul campo. Ne abbiamo sentito il direttore della rivista italiana Difesa, Pietro Batacchi.
8: Negli ultimi mesi l'inerzia russa, che era stata costante sostanzialmente per un anno e mezzo, si è ridotta, ha rallentato notevolmente. C'è una parziale inversione di tendenza nelle ultime, diciamo, due settimane, però sostanzialmente non vediamo grandi iniziative sul terreno. Questa è una guerra, la guerra in Ucraina è una guerra che si riconferma una guerra di logoramento, combattuta molto contro le retrovie e le logistiche rispettive dei due contendenti, combattuta con i droni, con i missili a lungo raggio. Anche oggi abbiamo visto attacchi ucraini contro San Pietroburgo e i russi continuano a colpire i treni e le stazioni di servizio in tutta l'Ucraina. Ecco, questo è un po' lo spartito. Sul terreno i movimenti sono lentissimi, con la parziale eccezione del settore di Kostantinovka, la cittadina è quasi ormai in mano, del tutto completamente in mano russa. Però negli altri settori del fronte non si vedono grandi movimenti, anche perché la fa da padrone il drone, che tutto vede, tutto colpisce e tutto di fatto azzera.
6: L'infotraffico.
7: Un'occhiata alle strade, le uniche segnalazioni riguardano la 2, la prima tra Quinto e Airolo, il traffico bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti in direzione del San Gottardo. Inoltre sempre sulla 2, ma tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, il traffico è bloccato per 1 km, in questo caso con ritardi fino a 10 minuti.
5: E grazie a Robert in questo caso, ma in generale alla redazione, che anche nel weekend, soprattutto il sabato, ogni due ore viene e ci informa giustamente su quello che succede man mano nel mondo, in Svizzera, nel Canton Ticino. Oggi vi tocca, oggi vi tocca, appunto. Già potrei terminare qua, ma oggi vi tocca il Maxi B. Eccomi qua, da adesso sono le 14 e quasi 3 minuti fino alle 18, va bene? Intanto volevo salutare un po' tutte le persone che ieri hanno affollato il Monte Generoso, è stato bellissimo, una chiusura bella, poi si ritorna a settembre. Volevo salutare anche le persone che ho incontrato in un noto centro commerciale, facciamo sempre pubblicità, del Mendrisiotto. Bello, bello, bello ricevere un po' di complimenti, un po' di commenti, fa sempre piacere. Voi cosa state facendo? Voi cosa avete intenzione di fare? Come me avete fatto la pazzia, e ormai succede spesso, di fare notte per vedere il calcio? Una sofferenza per l'Argentina, complimenti a Capoverde, che insomma hanno dimostrato che lo sport riesce veramente ad esaltarti. I piccoli che riescono a tenere testa ai campioni del mondo, e non solo tengono testa, ma sai che secondo tempo ci ha dato dentro mica male, poi l'esperienza, un po' la sfortuna, insomma è andata come è andata. Bene la Svizzera, oggi ci saranno altre partite, ma ne parliamo dopo. Non c'è solo il calcio, tra l'altro gli sportivi lo sanno, c'è il tennis, un torneo abbastanza importante, dicono, quello di Wimbledon, non è proprio, ma abbastanza importante, e poi tante altre cose, un po' di notiziole, ovviamente la musica, quella firmata Radio 3, in questo caso i Black Eyed Peas. 079 449 9537 è il numero di WhatsApp collegato proprio con il Maxi B. Dai che andiamo.

0: come mi aveva colpito ai tempi questo video, questo pezzo, che è, diciamo, il primo di grande successo di una band che poi ne ha inanellati veramente una serie infinita. Sto parlando dei Black Eyed Peas, questa era Where is the Love. Siamo, beh, nella prima decade degli anni 2000, dove loro andavano in giro per queste città americane ad attaccare questi adesivi o autocollanti, come diciamo noi in Ticino, dove c'era un punto di domanda, dov'è l'amore, si chiedevano, e da qui poi è iniziato un po' il loro successo. Alla domanda del buon Maxi, che cosa state facendo, cosa andate a fare, come affronterete questo sabato ma anche la domenica, intanto c'è chi dice sguinzagliato, usa questo di verbo, sguinzagliato dalla moglie per andare a prendere due vaschette di gelato. Per me melone e menta con chicchini di cioccolato fondente, è buono, però io non sono uno da frutta, però ammetto che con questo caldazzone effettivamente, soprattutto il melone, beh, se vuoi prendere una vaschetta in più e portarla qui al Maxi ci sta, non è che ti dico di no. Mentre la moglie a quanto pare va un po' più sul classico, cioè cioccolato al latte e una bella fragola. Io mi immagino queste vaschettine, immagino piccole, ecco, non proprio da mezzo chilo l'una, però mai dire mai. E magari oggi, così chiacchierando, cucchiaiata dopo cucchiaiata, non arriva domani, sicuro. Poi un saluto a Riccardo che dice: eccolo il mitico Maxi, ciao Ricky, buon pomeriggio, buona diretta, ancora grande e complimenti per la serata di ieri. Grazie. Tra l'altro Riccardo mi ha ricordato, scusami, ho vinto le figurine di tutti gli speaker e quant'altro di Radio 3 con il suo poster allegato, e ancora, e allora sappi che è tutto pronto, è tutto lì per te, tutto in preparazione, pronto ad essere consegnato, va bene? Me lo sono ricordato, guarda un po', c'ho ancora memoria. Poi vocale, sentiamo.
1: Ciao Maxi B, qual è?
0: Tutto a posto.
1: Io sto andando a trovare degli amici di Trevalli Soccorso e poi andrò a pescare a Luzzone e poi in Casina a Passirada.
0: Bello fresco.
1: Ciao Bel.
0: Ciao.
1: Fresco soprattutto.
0: Lo so, immaginavo che oltre a, vabbè, a tutto quello che può essere passione, ma c'è anche del gran fresco. E allora fatemi sapere, il numero è quello. Intanto Mick con Fabulous.

Fabulous Mick, canzone nuova, una voce particolare, se vuoi. E allora leggo anche il messaggio di Sandro che dice: questa sera a casa di amici marocchini, tra l'altro, andiamo a vedere la partita che il Marocco proprio giocherà contro il Canada. Canada che è, insomma, una conoscenza anche della Svizzera, che l'ha avuta appunto nei gironi di qualificazione, e Svizzera che incontrerà la Colombia, perché poi durante la notte quella non l'ho vista, mi dispiace, sono andato fino all'Argentina, poi sono crollato anch'io. Colombia-Ghana 1-0, e partita ostica, parlando così anche qui con Robert Kreutzmann, e così 50-50, secondo me ce la giochiamo veramente sul filo di lana con la Colombia, però insomma una Svizzera in forma, vedremo. E poi stasera anche Paraguay e Francia, dove lo diciamo ma poi mai dire mai, però la Francia insomma parte piuttosto favorita anche proprio per la vittoria finale, si dice, però abbiamo visto Capoverde ieri, nulla è scontato. E allora intanto vediamo ancora i vostri messaggi, vado a leggerli, grazie che scrivete così tanto. Ciao, sono Martina, un saluto grande ai miei nonni e genitori che stanno tornando dalla colonia di Castelbaldo, Padova. Beh, salutiamo, certo che salutiamo, bello, poi quando si entra la parola colonia io torno proprio bimbo in un attimo. Vabbè, comunque bello bello bello questo saluto. Poi ciao Maxi, che bello sentire la tua voce limpida e chiara come il cielo di questa magnifica giornata. Wow Carme, che poesia, un abbraccio che ricambio ovviamente, ricambio alla grande. Bello, oggi c'è un'atmosfera rilassata, mi sembra, mi sembra ci fossero delle segnalazioni sul traffico, anche se spero va tutto bene. Ricordatevi 079 449 9537, l'ho scandito bene, questo è il numero di WhatsApp aperto con la diretta.

0: Antonio scrive anche lui, in base alla domanda appunto che ho posto, cioè che cosa fate, cosa andate a fare in questo weekend, perché è sempre interessante, soprattutto questo caldo, molti si chiudono un po', no? O si chiudono nei centri commerciali dove l'aria condizionata aiuta, oppure in casa lì perché fa troppo caldo, usciamo tardi. Beh, Antonio è triste perché dice, insomma, 2 settimane di vacanze sono già volate e lunedì riprenderò a lavorare, ma poi mi rifarò a ottobre. Vabbè, allora dai, Anto, va bene così, insomma. Intanto spero che, insomma, siano state godute fino in fondo le 2 settimane. Bello sentirti senza gabbiani. Pora Marche che te la pora, insomma. Adesso in Sri Lanka ci tiene che si pronunci Sri e non Sri Lanka, perché so si arrabbia. Quindi sta meglio di me, dai, sta meglio di me. Poi ecco il mio weekend. Credo sia la foto da un trattore, dico bene? Sì, sì, mi sembra proprio, fatto di un trattore e via, che si fa l'erba, ecco, come si dice. Vabbè, però è bello, se ti piace stare all'aria aperta, non c'è aria condizionata, credo, sul trattore, non credo. Poi qualcuno dice, a casa si sta bene, ciao Maxi. Beh, però che casa, tra l'altro, con una piscinetta di quelle top. Facciamo così, va bene, l'invito lo accetto, non me l'ha fatto, però io mi autoinvito. Finito arrivo, faccio un bagnetto e poi dopo... tolgo il disturbo. Andiamo in pubblicità, vi ricordo, Maxi B al microfono, questa è Radio 3i, insieme fino alle 18.
1: Questa è Radio 3i, delle suore.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

0: Varese.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Parto dicendo che è molto piacevole, il nuovo singolo firmato da Gaia, Bossa Nostra, bello bello, però tiro a indovinare senza nemmeno aver visto gli autori, dietro c'è o Petrella o Federica Abate, che sono i due autori più consumati, se vuoi, dalla musica leggera italiana. Dopo vado a vedere, voglio vedere se ho indovinato, vedrai che stavolta non ce n'è uno né l'altro, chi lo sa. I vostri messaggi invece, qualcuno scrive, la Debbie, noi stiamo andando a Malpensa, spero di non perderti nelle gallerie fino all'aeroporto, intanto buon viaggio ovunque tu vada, questa è la prima cosa, poi sì, speriamo, speriamo. Poi salutiamo anche chi ci manda questo messaggio, Sara, messaggio giusto perché almeno può aiutarvi a decidere se fare qualcosa di diverso dal solito. Ciao Max, anche stasera e domani abbiamo le feste al lago a Riva San Vitale, aspettiamo tutti sul piazzale al lago, una buona grigliata stasera e per domani invece la tombola, quindi insomma poi ci sono aperitivi, c'è un po' di tutto. Riva San Vitale tra l'altro è un bijou, anche perché quando ci hai vissuto non puoi che parlarci bene, è ovvio, poi lì piazzale al lago, è il lago davanti, insomma bello bello, carino. Poi vediamo se ci sono altri messaggi. Ah sì, prima vi dicevo, mi sembra un trattore questa foto, infatti dice sì sul trattore a fare fieno, niente, vetri spalancati, quale aria condizionata, cioè non sta in piedi, capito? Poi invece per amore cosa fareste per amore? Perché c'è un personaggio che ha fatto una pazzia incredibile per amore, è andato su una vetta incredibile, ma voi non lo so, paghereste un bel viaggio ad Acapulco per dire? Beh dai, si può fare. Intanto io vi ci mando insieme a Jason Derulo proprio con la sua Acapulco qui su Radio 3 con Maxi B al microfono da adesso fino alle 18.

attimo, con Radio 3 in un attimo, anche se stai a far fieno sul tuo bel trattore, anche se sei in riva alla tua piscina, però in un attimo sei ad Acapulco, grazie ovviamente alla musica. Ho perso, lo dico, lo ammetto, tirate a indovinare, Bossa Nostra, il nuovo singolo di Gaia, che avevo detto mi è piaciuto molto, piacevole, ho detto vedrai che dietro ci sono i soliti due autori, e invece no, in questo caso a scrivere la canzone c'è un altro nome famoso, cioè Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari e di Marco Paganelli, ma soprattutto Riccardo, che ha curato sia il testo e anche parte della musica. Quindi ecco, oltre ai Pinguini Tattici, ecco che gli piace anche aiutare altri artisti come Gaia, talentuose, che però magari ancora non hanno quel, come dire, quell'istinto magari di scriversi da sole i testi. Ma vi parlavo dell'amore, no? Cosa fareste per amore? Qualcuno tra l'altro mi ha mandato una bellissima citazione che pochi coglieranno, però insomma, per amore, featuring Rage di Enzi. Enzi e Rage sono due rapper di Torino. Enzi molto bravo, forse il migliore d'Italia a fare freestyle. Rage invece ha smesso di fare rap ed è diventato un autore, visto che parlavamo di autori di canzoni, molto importante nella Warner Bros, e tanti artisti italiani si affidano, ecco, a un ex rapper per scrivere le proprie canzoni. Ecco che tutto torna, sembra studiato, invece ho avuto fortuna, ecco. Poi invece, che cosa si può fare per amore? Beh, vi parlo di questa coppia russa che proprio mercoledì, quindi pochi giorni fa, ha fatto una cosa assurda. Soprattutto Ivan, che chiama Angela e dice: ti porto in un posto, vestiti leggera tesoro, perché sei con me. Beh, dove l'ha portata? Loro ovviamente sono noti scalatori estremi, che l'ha portata su una vetta così a caso. E la coppia è salita senza autorizzazione fino in cima all'antenna dell'Empire State Building a oltre 440 metri d'altezza. Per chi è stato a New York, io sono stato lì e anche in cima all'Empire, ovviamente sotto l'antenna, tira una venta, ragazzi, al femminile proprio, diventa talmente forte che è venta, non è neanche più vento. Vabbè, loro sono andati proprio su sul cucuzzolone e nulla, a un certo punto, questo lei non se l'aspettava, una volta in cima hanno srotolato uno striscione con scritto: quando la forza dell'amore batte l'amore per il potere. Ma lì a un certo punto sembrava una frase quasi rivolta, che ne so, anche politica se vuoi, e in realtà lui si inginocchia con la venta che tira a 300 km orari, si inginocchia e chiede ad Angela di sposarla. E lei cosa ha detto? Occhio che cadi, solo questo. No, in realtà ha detto sì, poi sono arrivati gli elicotteri, hanno aspettato che così riscendevano tranquilli tranquilli e li hanno arrestati. Adesso luna di miele in prigione, ma vuoi mettere?

0: Wonderful, si chiama proprio così il singolo del 2009 firmato da Gary Go. Tra l'altro, bello il messaggio che arriva da Ale, che dice: sono super contenta perché ha ricevuto proprio il poster con tutte le figurine, le ha attaccate. Devo dire che vederlo così in foto, l'ho anche pubblicato su Teleticino se mi state seguendo con la TV, è proprio carino, proprio bello, perché il poster è un campo di calcio, insomma, con scritto Sombrero 2026, che è il nome del programma nuovo al mattino, almeno per quest'estate, fin quanto ci saranno i mondiali, e poi dall'altra parte ovviamente Radio 3. Bello che apprezzate anche i nostri piccoli regali. Poi saluti dall'Italia, Albano nel sole. Ah, è una richiesta. Diciamo che nel pomeriggio le richieste non le posso esaudire. Però vedrai che anche, ad esempio, domani in mattinata già forse avrai più facilità nell'essere così esaudito. Ecco, uso questo termine, non è giusto, però almeno ti fa capire. Poi Giancarlo mi manda un link, però mi devi dare il tempo di guardare che cos'è, magari una canzone, qualcosa di spettacolare. Allora andiamo in pubblicità, ma veramente vi dico un minuto, poi torniamo con i Police, con la loro Roxanne, e poi ovviamente altre info, altre notizie. Certo che il tizio che chiede di sposare alla propria compagna in cima all'Empire State Building, ma non in cima come vanno i turisti, sull'antenna, ci vuole un bel fegato. E se ti dice di no, cosa fai? La lasci su, per forza.
1: Questa è Radio 3. Yeah. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

Un classico che arriva dritto dal 1978, i Police con un bassista, un frontman come Sting, insomma, hanno creato bellezze come questa, che ci piace sempre riascoltare. Poi saluto Barbara che dice: Maxi, ma anche tu dovresti chiedere alla tua compagna di sposarti in questo modo, cioè andando in vetta. Ti dico, e non è una bugia, non lo dico per fare il comico così gratis, cambia lei le lampadine a casa, ma perché? Perché io non riesco a saltare sulle scale, sulle sedie, perché soffro di vertigini a 5 cm da terra, quindi figurati se vado su all'Empire, già per andare su, vabbè, per far contente le persone che erano con me è stata una sofferenza incredibile. No, faremo qualcosa a terra, molto, anzi scaveremo, saremo sottoterra, che almeno andiamo un po' più tranquilli. Invece guardiamo un attimino il traffico, perché ho visto che è arrivata un'informazione via mail da Via Suisse, che dice: A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 2 chilometri, traffico congestionato, i ritardi insomma fino a 20 minuti, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Poi ancora A2, in questo caso invece direzione sud, siamo proprio all'opposto perché siamo alla frontiera di Chiasso-Brogeda, il traffico è bloccato per 1 chilometro, i ritardi in questo caso ecco dimezzati, insomma 10 minuti. A2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, visto che mi sono dimenticato di dirlo. Bene, due bravi produttori, si chiamano Mark and Cremont, questa volta con Serena Brancale e The Colors.

molto molto funky, in stile proprio di Serena Brancale, soprattutto The Colors, se posso aggiungere. Poi, sempre parlando della proposta, adesso vi siete infognati sulla proposta che dovrei fare alla mia compagna. Uno dice: vabbè, soffri di vertigini? Ipotesi proposta in vetta al generoso, molto più bassa, diciamo, e non bisogna far fatica per andare su, no? Giusto? C'è il trenino che ti porta la cremagliera, track, vai su. Bello, beh, è un'idea. Bravo, bravo, bravo Ricky, è un'idea. Teniamola lì, teniamola nel cassetto. Invece vi faccio una proposta per stasera, visto che prima abbiamo parlato delle feste, arriva San Vitale, giusto anche dare uno sguardo ad altri posti. Andiamo nel Sopracenere, andiamo a Minusio, dove c'è una bella situazione questa sera. Suonano i Vascomplotto, mi piace molto il nome, i Vascomplotto, alla festa di Riva Piana Minusio. I Vascomplotto, Vasco Rossi Tribute Band, ovviamente, alle ore 21:30, ma credo che poi ci sarà anche qualche sfizioseria, spero, da mangiare, qualcosina. Beh, insomma, zona Minusio c'è della buona musica. Poi, per fare Vasco devi avere anche personalità, perché sai, lui è tutto incentrato su come dice le frasi, quello che scrive. Quindi Vascomplotto mi intrigano. Enrique Iglesias avrà, come Vasco per dire, una tribute band? Non lo so, noi mandiamo l'originale, in questo caso lo affianchiamo a Pitbull nella loro I Like It.

E mentre il buon Brescia al cifola, come si dice, noi siamo arrivati così in un lampo, a chiudere la prima ora. Incredibile, incredibile, grazie anche ai vostri messaggi è volata, però ne abbiamo altre tre, in questo appuntamento così del sabato pomeriggio con Maxi B qui su Radio 3. Torniamo negli anni 80, lo facciamo grazie ai Fun Young Cannibals.

0: ragione però Johnny, basta, ti ha chiesto scusa. Torna a casa, Fun Young Cannibals nel 1985, noi andiamo in pubblicità e poi inizia la seconda ora di questo appuntamento qui su Radio 3 con Maximi.
1: Questa è Radio 3, Radio 3, telesuona. Radio 3.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotrice ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotrice, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotrice, la grandine passa, la qualità resta.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Sono le 15 e pochi secondi.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
4: L'infotraffico.
2: Un'occhiata allora a quello che succede sulle strade della Svizzera italiana. Devo dire che ci sono due segnalazioni, tutte e due comportano il fatto che c'è un po' di coda all'estremità della A2, ma andiamo con ordine. A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato ancora per 2 chilometri, ritardi fino a 20 minuti, la corsia preferenziale Cupra è aperta, però ricordo che ad Airolo il raccordo autostradale in entrata è chiuso. Poi sempre A2, questa volta siamo a sud e proprio in direzione sud, sulla frontiera che a Sobrogeda il traffico è bloccato per 1 chilometro con ritardi che raggiungono una decina di minuti.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
4: Previsioni del tempo.
2: Voi lo sapete meglio di me perché io non ho finestre, mentre voi siete in giro a godervela oppure a fare qualche lavoretto, insomma magari potete dare un'occhiata. Però nel pomeriggio soleggiato senza nubi, questa notte sarà sereno, oggi si arriva a toccare i 34 gradi, vero? Sì, credo proprio di sì. Andiamo a domenica mattina soleggiato senza nubi, nel pomeriggio anche qui ben soleggiato con poche velature, di notte in parte sereno. Andiamo anche a lunedì, vediamo come inizia la settimana. Allora, lunedì mattina molte velature, solo poco sole, ma abbastanza bello. Pomeriggio ben soleggiato, invece con poche nuvole. Di notte 6.

Mario Biondi. No, no, no, è proprio, chiamiamolo l'originale, ecco, il precursore. Barry White, Can't Get Enough. Allora, intanto, ne abbiamo parlato nel morning show a Sombrero, del fatto che Aldo, Giovanni e Giacomo hanno aperto un bando. Se avete voglia di mettervi alla prova, si può andare anche dal Canton Ticino fino a Ravenna, perché la prossima settimana, sì, il 12, 13 e 14 luglio, ci saranno i cast per fare, come dire, da comparsa, no? Poi non so se si viene inquadrati anche in volto, oppure perché poi ogni comparsa ha un po' il suo ruolo, però si può andare, insomma, informatevi in internet, come dice la mia mamma, vai in internet e trovi tutto. Bene, anche il fatto di poter fare la comparsa nel prossimo film. Però durante il morning non sapevamo ancora il titolo del prossimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Beh, si chiama Magari un'altra volta, svelato il titolo del prossimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, in uscita tra fine 2026 e inizio 2027, quindi insomma non è che manchi tantissimo. Magari un'altra volta avrà nel cast, oltre ovviamente al trio, attori come Claudio Santamaria e Nicoletta Romanoff e Marco D'Amore. Marco D'Amore è il Ciro di Gomorra, quello pelato, insomma, e Salvatore Esposito, anche qui siamo in zona Gomorra. Alla regia invece il giovane Tobia Passigato, ecco. E quindi, insomma, se volete avete ancora la possibilità di iscrivervi. Non so se erano quasi 150 franchi al giorno, ora non ricordo, però è carino, magari uno riesce anche a farsi prendere, è in un film di un trio che comunque rimane nella storia, magari qualcuno di voi è anche fan, chi lo sa. The Bausa con Magnetic, sono le 15:13, questa è Radio 3, io sono Maxi B ed è sabato 4 luglio, vedi un po'.

Anche qui musica nuova, molto magnetica, proprio come il titolo di The Bausa, Magnetic. Tra l'altro vi leggo due messaggi che sono arrivati tra i tanti, ma belli perché sono un po' agli opposti, un po' perché stanno andando ognuno in una direzione opposti, perché allora, vediamo un po', c'è questa coppia che sta andando verso Zurigo perché questa sera

amici ticinesi che però lavorano e vivono a Zurigo festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Allora c'è questo invito, quindi si sta lì a dormire, si festeggia, domani si fa un bel giro sulla Limmat e dopo si torna in tranquillità verso il Canton Ticino bello. Loro mi dicono: con te nelle orecchie, belli freschi, perché l'aria condizionata messa proprio a puntino ci porta verso nord alla grande. Bene, subito dopo altri due messaggi, poi arriva questo messaggio e dice: stiamo andando verso Milano, centri commerciali, giornatona, sai, quelli shopping veramente folli. Dice: abbiamo alzato manetta perché mentre stiamo andando verso Milano, finestrino aperto, visto che non ci piace l'aria condizionata e non sentiamo bene la musica, è quello che dici. Cioè, due cose completamente diverse. Da una parte mi immagino tutto chiuso, visto che c'è l'aria condizionata, il volume bello della radio che ti tiene compagnia, dall'altra parte il soffio del vento, sai. Poi non so se la vostra macchina fa come la mia, che una certa esce la scritta: guarda, consiglio per economizzare, insomma, per essere più economici nella radio, insomma, che la macchina deve sfiorare proprio il limite del vento, chiudi i finestrini. Me lo dice spesso, il vostro no? Non lo so, vabbè, aerodinamica buttata lì, spiccia. Ci sono gli LMFAO con il loro classico, uno è diventato tennista, uno dei due, non è forte però...

E vai, qua si alzano le mani, eh! Bravi! Che hit, che hit! Ormai è un po' di anni, perché insomma, fuori ad ascoltarla, anche questa canzone ha preso i suoi anni, era il 2011! E come detto, uno dei due, gli LMFAO sono due, uno di loro ha mollato la musica per diventare un tennista professionista, visto che si sta svolgendo Wimbledon. Non è arriva, non è, ha provato, ha fatto, ma insomma è indietro in classifica, però mai dire mai, magari può migliorare. È che non ha più 20 anni, insomma, bisogna anche capire che il tempo passa, lo sport è importante. Oggi qualcosa è già stato, è già passato, qualcosa è ancora da venire, però per gli amanti del sport oggi vedo tantissime cose, ad esempio la sprint race, le classifiche per le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna Formula 1, poi prima tappa del Tour de France, il terzo turno di Wimbledon, lo abbiamo ampiamente annunciato, poi anche le Nations Championship di rugby, Diamond League di atletica e poi anche lo scudetto di pallavolo femminile, ma in questo caso siamo in Italia, dove Roma affronta Catania, quindi un po' distante magari da noi, però magari qualcuno ama lo sport in generale, quello che c'è e via, si guarda, si raccatta. Poi qualcuno dice invece: Max, che piacere ascoltarti oggi, fermi in qualsiasi cosa, nel senso che dice non stiamo facendo niente, radio accesa, siamo sdraiati sul lettino e ci godiamo la noia. Sai che è una cosa che ormai non sappiamo più fare? L'annoiarsi, lo stare lì, ma neanche con un libro, guarda, proprio guardare nel vuoto, i pensieri che vagano liberi. State facendo qualcosa che oggi come oggi ci viene difficile, invece viene facile cantare alla grande a questa ragazza che ho visto in duetto live con un'altra artista meravigliosa, famosa perché ormai non si trucca più da anni, Alicia Keys. Lei dice: ormai ho smesso col trucco, mi piaccio così come sono. Beh, però la voce anche lì senza trucchi, si sono messi insieme, hanno fatto uno show meraviglioso e sicuramente Raie, perché di lei sto parlando, insieme ad Alicia Keys hanno fatto scintille, ma lei li fa anche da solo, infatti questa Where Is My Husband è una bomba.

0: mi piace questa Where is my husband che ha tenuto banco alla fine del 2025. A proposito di sport, proprio anche dei nostri ragazzi, qualcuno dice ci sono anche i campionati svizzeri di canottaggio a Lucerna e tanti ticinesi si stanno mettendo in gioco, anche il mio Joe. In bocca al lupo!
1: L'estate di Radio 3i.
2: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

La nuova stella di Broadway, una super hit di Cesare Cremonini, poi ne ha fatte mille altre, però insomma questa ti rimane così, attaccata al cuore, ci piace molto. Allora, sono le 15:31, molti di voi magari hanno partecipato all'ultima partita della Svizzera contro l'Algeria, hanno partecipato un po' a quella che è stata la collettività che si è mossa già dalle 4:30 per essere puntuali davanti ai maxi schermi in varie piazze, in vari bar. Così è stato meraviglioso, se ci pensate, no? Tantissima gente prima di andare al lavoro ha deciso così di partecipare tutti insieme a una bella vittoria, tra l'altro, quindi bene, sai, se poi perdi non è così evidente. Ma un'altra cosa ha rubato l'attenzione: la foto di Parmelin che sotto camicia, giacca e sopra un berretto, quello classico da baseball, è stato fotografato e ha fatto subito il giro del mondo, anche perché la scritta ricorda un altro cappellino, quello di Trump, ve lo ricordate? Quello Make America Great Again, in questo caso è Switzerland Great Science 1291, io il numero ve lo dico in italiano, e quindi un chiaro riferimento, però molto bello, secondo me anche molto divertente. Beh, una volta fotografato ha fatto il giro del web, e l'azienda che ha fabbricato questo cappellino, un sito, landjager.ch, ha capito che si stava muovendo qualcosa e ha iniziato a mettere proprio la foto sul sito con in vendita. Beh, in pochissimi minuti sono arrivate migliaia di richieste, è diventato uno dei cappellini più usati, più comprati, e questo è molto molto bello, il marketing che si muove dietro a una manifestazione come il mondiale. Insomma, magari qualcuno di voi lo vuole, la scritta è divertente, è bella, e quindi insomma ci sta. Noi facciamo una bella doppiata musicale invece, The Kid LAROI con Justin Bieber, con la loro Stay, e poi un classico del rap internazionale, Cuglio, Gangsta Paradise.

Gangsta Paradise, classico di Cuglio, che poi ha fatto poco altro, diciamo, di così grande successo, però insomma questo lo ha reso immortale, almeno per quelli degli amanti del rap anni 90, quello, il classic, come si dice. Poi qualcuno chiede: ragazzi, seguirete i mondiali ancora dal Lido di Bissone? Sì, assolutamente. Martedì alle 10 di sera, alle 22, la Svizzera incontrerà la Colombia e noi saremo al Lido di Bissone, noi intendo Radio 3, nello specifico il sottoscritto con Michael Casanova, vi intratterremo magari un paio di orette prima di iniziare la partita, gadget da regalare, il lago, la piscina, insomma qualcosina da mangiare e poi insieme ci guardiamo la partita, quindi vi aspettiamo al Lido di Bissone martedì 7 luglio, ora spero di dire la data giusta, ma sì, martedì 7 luglio a partire dalle 19:30. Shaggy è uno che vedo proprio lì in riva al lago in piscina che ti canta e ti fa star bene con questa It Wasn't Me. I don't know what to do. So it wasn't you. All right.

0: insieme a Shaggy anche Riccardo, questa è molto famosa. I due asmi, non so, non è colpa mia, non sono stato io, dice Shaggy. Invece lo zio Pino cosa dice? Sentiamo.
1: Ciao Maxi, lo zio Pino.
0: Buongiorno.
1: Fantastico sentirti il pomeriggio. Ciao bello, grazie per la gran bellissima musica. Poi Julio e Julio.
0: Ah beh.
1: Illuminami ancora con un po' di canzoni della storia della musica. Ciao grande. Un abbraccio dallo zio Pino.
0: Ciao zio Pino, lo facciamo ma dopo la pubblicità.
2: L'estate di Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelema. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
4: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
5: Al ristorante panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

sicuramente il traffico verrà fatto dalla nostra redazione per l'appuntamento con l'informazione, ma visto che me lo chiedete, sì, c'è un cambiamento, anche se devo dire le strade sono pulite, nel senso che si circola lisci lisci lisci, ma c'è un punto, prima erano due, a sud della A2, proprio all'estremo sud, quindi a Chiasso, ma quello è sparito, a quanto pare non c'è più coda, rimane sempre uguale, siamo sulla A2 direzione nord, nell'estremo nord, e cioè tra Quinto e Airolo, dove il traffico è ancora bloccato per 2 chilometri, ritardi ancora di 20 minuti, ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che il raccordo autostradale in entrata ad Airolo invece è chiuso. Bravo.

0: Non voglio riempire ovviamente il palinsesto col traffico, però è arrivata un'informazione poco subito dopo che ho dato il traffico, quello classico, che tra l'altro a nord sulla A2 in zona Airolo e Quinto è sceso a 1 chilometro, insomma si è dimezzato in un attimo, ma soprattutto è arrivata questa info, quindi attenzione se siete nel Mendrisiotto, a Mendrisio, via San Martino, in entrambe le direzioni la strada è chiusa a causa di un incendio, quindi insomma fate attenzione se siete da quelle parti.
1: È un po' di

0: Il nuovo singolo firmato da Jovanotti e Alfa si chiama Buon Vento. Noi siamo arrivati alla fine della seconda ora e adesso c'è l'informazione.
1: L'estate di Radio 3.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
0: Sono le 15.58.
1: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Robert Kretschmer. Tagli a lastminute.com per la transizione verso l'intelligenza artificiale. È stata raggiunta un'intesa tra le parti per i 56 licenziamenti previsti nella sede di Chiasso. A confermarcelo il segretario regionale di OCST Giorgio Fonio, che ci ha parlato del momento complicato sul mercato del lavoro ticinese.
8: Diciamo che è un periodo particolare, nel senso che comunque si parla spesso di licenziamenti collettivi, di piani sociali, addirittura ne state parlando anche voi, penso ai miei colleghi del Luganese, addirittura si parla di situazioni dove i piani sociali poi non vengono addirittura riconosciuti perché i buchi milionari delle aziende portano a lasciare i dipendenti senza neanche nulla al momento della perdita del posto di lavoro. Quindi il momento è oggettivamente complicato. Ed è in questa fase che ci si trova in questo momento ad operare, ed è per questo anche che quando poi si raggiungono comunque degli accordi che tengono in considerazione anche le particolarità o le fragilità del personale, si esprime in questo senso una soddisfazione.
7: Gli autori del furto con scasso avvenuto questa notte in un'armeria di Sion in Vallese sono tutti cittadini francesi di età compresa tra i 16 e i 31 anni. A comunicarlo una nota stampa della polizia vallesana arrivata oggi nel tardo pomeriggio, che riassume anche la dinamica delle ampie ricerche svoltesi nella notte con decine di agenti, guardie di confine, unità cinofile, droni e un super puma dell'esercito con termocamera. Dopo il colpo la banda è fuggita verso il Basso Vallese forzando un blocco stradale e abbandonando il veicolo per provare a fuggire a piedi, ma senza successo. Sono tutti rapidamente stati localizzati e arrestati e gran parte del bottino è stata recuperata. Il Ministero Pubblico e il Tribunale dei Minorenni del Canton Vallese hanno aperto un'inchiesta. Qualche giorno di tregua c'è stato, ma a partire da domani torna in vigore un'allerta canicola di grado 3 valida sotto i 600 metri e che sarà valida appunto almeno fino a venerdì 10 luglio. La regione alpina tornerà insomma sotto condizioni anticicloniche stabili con temperature in rialzo. Le massime potranno raggiungere nuovamente i 31-34 gradi con umidità tra il 30 e il 45%. La giornata più calda sarà mercoledì e le minime nella notte dovrebbero situarsi tra i 18 e i 23 gradi. Alle basse quote. Infine gli esteri, timori per un vasto incendio boschivo che ha già mandato in fumo 2200 ettari di vegetazione in Catalogna e che minaccia la Costa Brava. I pompieri che stamani dichiarano di essere riusciti, lavorando per tutta la notte, a stabilizzare il 70% del fronte delle fiamme, sono stati costretti ad evacuare anche circa 150 turisti, fra cui una settantina di bambini, da un campeggio. Ora l'obiettivo è consolidare le fiamme prima che cambi il vento, hanno aggiunto i pompieri. La Spagna si trova spesso a lottare contro incendi boschivi devastanti. L'anno scorso, ricordiamo, sono stati divorati quasi 400.000 ettari di terreno.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: L'infotraffico.
7: Via Suisse segnala che via San Martino a Mendrisio è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Un'altra segnalazione riguarda la 2 tra Quinto e Airolo. Il traffico è bloccato per un chilometro in direzione del San Gottardo con ritardi fino a 10 minuti.

cercando di ricordare dove avevo sentito questa canzone, nel senso in qualche spot pubblicitario, in qualche film, perché è lì che mi balena questa di Christy McCall, In These Shoes, in queste scarpe, ma non mi sovviene. E invece fissa che era una pubblicità delle Adidas, sai, almeno questo è il ricordo che mi arriva così dai meandri del cervello. E poi secondo me c'è di mezzo un film, ma niente, me lo sono completamente perso. Buona merenda, sono le 16.06 ormai, questo sabato 4 luglio, godiamocelo perché abbiamo sentito, poi torna l'allarme canicola, quindi un po' più pesante, già fa caldo ma poi diventa più pesante, godiamocela. C'è chi lo sta facendo, perché mi sono arrivate due foto di due merende, devo dire sontuose ma molto fresche e anche salutari, perché nel primo caso è una Macedonia super, mi sembrano più però frutti esotici, magari sbaglio, Angela, visto che è Angela che mi ha mandato la foto, perché vedo più ananas, mango, papaya, sai, quelle cose di meno del luogo, diciamo, vabbè, i kiwi, sì, e beh, però un po' esotica. Invece dall'altra parte come posso chiamarlo, sono quei dolci, quelli classici fatti in pasta frolla, all'interno hanno la crema ma anche un puntino di marmellata, non so, hanno un nome sicuramente, magari aiutatemi. E ecco, da una parte una bella Macedonia, dall'altra invece un bel dolce, in entrambi i casi, allora tè freddo, però anche un cappuccino lì, messo lì in mezzo, non si capisce chi se lo berrà o se lo berranno, l'hanno preso solo perché è abitudine a dire anche un cappuccino, grazie. Buona merenda!

quanto mai inizio certi discorsi che poi mi viene l'acquolina in bocca, ho fame e devo tirare ancora fino alle 18. Vabbè, buona merenda ancora, soprattutto a chi scrive una bella fetta di torta, pan di Spagna, con il cioccolato semplice che però insomma piace. Grazie Barbara, grazie per questa condivisione. Poi c'è la merenda, non la colazione, la merenda del campione, che è fettona di torta con salame piccante. Sì, salame piccante, perché sai, la foto non è grandissima, però la bella fettona, quindi non tutta la pizza, la bella fetta di torta, di pizza, non torta, pizza, fetta di pizza col salame piccante. E poi credo sia una birra da mezzo, questa è la merendina così appena accennata, e di fianco invece la consorte, invece eccolo lì, un cafferino con un bel muffin al cioccolato. Tra l'altro, a proposito di muffin, ecco, adesso che ne parlo mi è venuto in mente, l'ho letto ultimamente, ma c'è anche nel Guinness World Record il muffin più grande di sempre. Allora, aspetta che lo cerco, aspetta un attimo, lo faccio in diretta perché mi è venuto proprio in mente adesso. Allora, lo trovo. Muffin grosso, muffin grande, dai, muffin grande, eccolo qua. Allora, il muffin più grande al mondo, certificato dal Guinness World Record, pesa ben 146,70 kg. Qua ci mangiate tutto il Ticino, ci mangia proprio. È stato realizzato a Milano durante il Cake Festival, è senza glutine ed è stato soprannominato Ambrogio. Avrei un certo languorino, ve la ricordate la pubblicità, che non era di muffin ma era di cioccolato, insomma di qualche cioccolatino. E comunque viene da Forlì. Da Forlì l'idea e l'obiettivo è stato raggiunto da Matteo e Marco Nardi, due fratelli che sono entrati appunto nel Guinness. Invece, visto che qualcuno parlava di torta, cos'era, pan di Spagna e cioccolato, vero Sabri? C'è anche la torta più grande al mondo, che appartiene alla Hakasima Nilasari Culinary School in Indonesia. Hanno realizzato un'opera monumentale alta 33 metri, larga 9 e con un peso di 18 tonnellate. Se si considerano le torte più lunghe, invece il primato spetta all'India con una torta da 6,5 km. Mamma mia. Però io so che il Guinness, lo dico perché sembra uno spreco allucinante, il Guinness poi pretende che tu mangi tutto, cioè che non butti via niente.

0: basta, non basta Willy Peyote con questa Kodak, il nuovo singolo. Lui rapper, perché sa rappare, ve lo garantisco, è molto molto bravo, che però ha deciso anche di così sottostare al compromesso dell'industria che lo vuole a volte anche più pop, però lo fa sempre con le sue ideologie, con i suoi testi. È uno che non ha l'autore e quindi insomma, come piace a me, no? Il rapper con l'autore non se può sentire, ecco, capisco un cantante pop, ma il rapper già non c'è la melodia, almeno quello che dici che sia farina del tuo sacco, ovviamente è un'idea personale, mai mi farei scrivere una canzone da un'altra, ecco, non riuscirei, quello che devo dire lo devo tirar fuori da me. Ma soprattutto vedo le vostre foto delle vostre belle merende, beh, però è bello che condividiate con me questo momento di relax, sono le 16:20, vedo un bel frapperone al cioccolato, quanto ti invidio, sono proprio più del gelato il frappè, soprattutto cioccolato e panna, e tu pam col bicchiere, sai, quello classico, proprio ti immagini il frappè, tanta tanta invidia. Poi un messaggio, non l'ho sentito, Claudio, ti prego, fai che sia trasmissibile, eh? Io mi fido.
1: Comunque Maxi,
0: sì?
1: Fatela a dire una cosa, sei incredibile.
0: Cosa ho fatto?
1: Riesci a entrare nel cuore della gente con le canzoni e tirando fuori delle perle che veramente accendono emozioni. Quindi niente, solo un grazie.
0: Ma grazie a te.
1: Claudio, un abbraccione.
0: Grazie Claudio, non me l'aspettavo, ma mai spiazzato, però grazie mille. Poi musica manetta, mi piace, galvanizzato anche dalla musica. Poi vediamo un po', Yasmin, ciao Maxi, non so te ma io soffro di vertigini. Ah, questo qui è un messaggio che è arrivato prima, dove parlavamo di questa coppia che si è dichiarata amore eterno dalla cima dell'Empire State Building. Adesso dice merenda anguria e sale, la svolta, sai che l'ho provato ed è buonissimo, a me piace tanto anche che la fetta d'anguria e sopra spremuto il limone, gli dà una botta di vita e di estate che non vi dico. Mamma mia che buona, ci credo.
2: Radio 3 d'estate. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartar, chateaubriand, zabaglione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro. Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa. Ti aspettiamo.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Biagio Antonacci, non vivo più senza te. Lo so, è difficile, per quando hai scoperto l'amore, mo' è difficile rimanerne senza. Tra l'altro, io che sono un amante del cinema, mi piace proprio, è il momento dove mi rilasso, dove la testa si rilassa ma allo stesso tempo si ricarica e va a captare nuove idee. Ognuno magari ha il suo hobby, non lo so, magari uno facendo giardinaggio ha questo effetto di scaricarsi ma allo stesso tempo di caricarsi di idee positive, no? Lasciar via le tossine, oppure non lo so, ognuno ha il suo, e il mio è guardare i film. E ultimamente mi sono rivisto, credo fosse la 200ª volta, Independence Day. Ve lo ricordate? L'arrivo degli alieni sulla Terra, figurati, sono arrivati negli Stati Uniti, figurati se una volta arrivano a Viganello, per dire, adesso non se la prendano quelli di Viganello, però immaginati l'astronave su Viganello e quelli di New York ci guardano da lontano. No, è sempre lì in America e noi che vabbè assistiamo. Tu dici meglio così, può essere, però insomma era esattamente in questi giorni, proprio tra il 3 e il 4 luglio, usciva del 96, usciva proprio Independence Day nelle sale cinematografiche, che si aprivano un'invasione aliena costruita per intrecciarsi al calendario patriottico, con una trama che si svolgeva proprio tra il 2 e il 4 luglio, perché oggi è una giornata molto importante per gli Stati Uniti, nato il 4 luglio, film con Tom Cruise, anche questo da vedere. Comunque calcolate 30 anni di un film che ancora adesso a vederlo gli effetti speciali ti lasciano davvero a bocca aperta, comunque molto molto bella. E attore principale, fa un po' sorridere perché anni dopo a una serata degli Oscar, dando un pugno, venne così espulso, sto parlando di Will Smith, era proprio lui, un giovanissimo Will Smith, pilota di caccia che insieme ad altri pochi eletti andava a salvare il mondo, ovviamente negli Stati Uniti, anche se poi in realtà il film, no dai, è un po' più reale, perché lì si tratta dell'astronave negli Stati Uniti, ma poi ce n'erano altre, ce n'è una non identificata in Europa, perché loro in Europa la vedono grande come cadro, per dire, per loro l'Europa è un puntino, capisci?

Chissà se Miley Cyrus festeggerà la giornata di oggi. Che cos'è la giornata di oggi? Perché qualcuno me l'ha chiesto. Max, in che senso il 4 luglio è legato agli Stati Uniti? C'è anche un film, l'ho detto, ma poi vabbè, insomma, è una festa molto molto importante. Tra l'altro quest'anno ricorre il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, è questo che si festeggia, avvenuta il 4 luglio del 1776, quando 13 colonie britanniche, dopo una lunga e sanguinosa guerra, veramente come dire, c'è testimonianza di libri, film, serie TV, è veramente molto molto così descritta, niente, praticamente ottennero la libertà, dando origine al nucleo di partenza di quelli che poi sarebbero diventati gli Stati Uniti d'America, che piano piano poi si sono ingranditi fino a riempire la bandiera di stelle, ecco, stelle e strisce. Tra l'altro, dai, facciamo così una doppietta per festeggiare, anche loro hanno questa festa, giustamente mettiamo due pezzi che arrivano da lì. Uno è quello di 50 Cent, che è diventato disco di diamante, quindi insomma un rapper che parte dal Queens, uno dei cinque quartieri di New York, spacciatore, lo dico molto chiaramente perché non era proprio uno pulitone pulitone, però si ripulisce, diventa attore, fa fortuna con la musica, insomma, no, il classico sogno americano. Dall'altra parte invece abbiamo i Gorillaz, che racchiudono gruppi diversi, diventando un gruppo così molto misterioso, e ci canta di un'altra icona degli Stati Uniti, e cioè Clint Eastwood. Ma prima vi porto in the club. It's your birthday.

Che classico questo dei Gorillaz con Clint Eastwood, così si chiama. Primo singolo, è un gruppo che riunisce, non lo dico perché molti non lo sanno, ma ci sono gruppi famosi che ogni tanto, così per variare un po' la loro attività artistica, si mettono insieme ad altri artisti e creano delle perle. E questo è il caso ovviamente dei Gorillaz. Si sa quali sono i gruppi, quali sono gli artisti, però se qualcuno vuole mantenere il segreto, i Gorillaz come hanno fatto? Hanno creato degli alter ego in cartoon, no? In animazione, quindi non ci sono mai loro davvero, a parte in rari casi che però lascerò trovare a voi. Ma a proposito di Gorillaz, a proposito di film, parlavamo appunto dei 30 anni belli pieni di Independence Day, e qualcuno scrive: davvero un gran film, visto e rivisto più volte, non mi annoia mai, il secondo carino ma il primo era il top. È come sempre, o quasi sempre, se togliamo Il Padrino 2 e altre cose, il sequel non è mai come il primo, no? Anche, non so, Jurassic Park, prendiamo il primo, è un classico, sì, gli altri bene, ma no, non arrivano, forse sarà la sorpresa, la prima volta, ti lasci travolgere, davvero raro che il secondo, diciamo il sequel, superi proprio il primo. Però ecco, mi è venuta voglia adesso di smetterla di guardare le partite del mondiale e tornare a vedere un po' di film, quelli fatti bene, perché devo dire che ecco, il mondiale riesce proprio a distogliermi da uno dei miei hobby preferiti, cioè quello di accomodarmi e lasciarmi coinvolgere dalle varie storie. Ma magari meglio così, dai, così esce qualcosa di intrigante e poi ci lasciamo sorprendere. Intrigante è anche la musica, Joy Crookers con When You Were Mine. Questa è Radio 3.

0: Quando eri mio, no? When you were mine. Che bello. Quando eri mia. Intanto noi andiamo a vedere un attimino gli aggiornamenti sul traffico. In realtà aggiornamenti non ce ne sono e allora è giusto ancora rendervi noto che via San Martino a Mendrisio in entrambe le direzioni è chiusa a causa di un incendio.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chi

Bambolina e Barracuda, lui è Luciano Ligabue, siamo tornati indietro nel tempo, ma con lui è molto molto semplice in realtà da fare. Fa ridere il messaggio che è arrivato ad Alessia, che mi colpisce ovviamente in pieno. Ciao Max, sì, specialmente durante la partita Portogallo-Spagna guarderai un film. Sì, ma capita anche a voi a casa, adesso ormai ci sono tantissime coppie anche qui in Ticino dove le provenienze sono completamente diverse, no? Nel mio caso la Svizzera e la mia compagna ovviamente dal Portogallo. Ci si ama alla follia, però si reagisce alle cose in modo completamente diverso. Sul calcio a casa mia è così, lei è l'ultras e io sono il tifoso moderato. Io pensavo di essere io scalmanato, ma vi assicuro che non lo so, io non ho mai visto nessuno. Allora faccio un esempio, l'ultima partita del Portogallo contro la Croazia va in vantaggio, ma erano, io non è che giocavo, erano, cos'era, 58esimo, 60esimo, piangeva, ma come se fosse uscita dal mondiale, mancava ancora mezz'ora, tant'è che, visto che le partite le fanno orari, vabbè, abbastanza discutibili, i bambini sono svegliati, preoccupati, cos'è successo alla mamma? Niente, piangeva perché avevano preso gol dalla Croazia, poi il tutto è stato sovverchiato, ha vinto, è passata, e ora sì, ci sarà questa partita, forse la prima veramente complicata, veramente intrigante, se vogliamo, Portogallo-Spagna, un derby. Io prego veramente che il Portogallo vinca, davvero, davvero, davvero.

0: Che voce meravigliosa quello di Benson Boone, la associamo a un'altra voce meravigliosa, e cioè a quella di Ultimo con il nuovo singolo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lo lasciamo in sottofondo, è Romantica, ultimo singolo di Ultimo. Tra l'altro siamo al 4 luglio e questa sera, già sold out, c'è il mega raduno, il mega concerto, quello da 250.000 persone che andranno a vedere proprio Ultimo a Tor Vergata, quindi insomma gioca più o meno in casa, e ha battuto grandemente anche il buon Vasco. 250.000 persone, tutto venduto per questo ragazzo giovanissimo che dal vivo riscuote sempre meritatamente un grande successo. Qualcuno di voi è in viaggio, è già partito, conosce qualcuno che è andato a vederlo? Fatemi sapere.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Le 17 in puntissimo.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
4: L'infotraffico.
2: Due segnalazioni per quanto riguarda la viabilità: a Mendrisio, via San Martino è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Poi la situazione alla Galleria del San Gottardo: sull'A2 ci sono code di 3 km tra Vasse nel portale nord della Galleria del San Gottardo, con attese di 30 minuti circa in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa.
3: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
4: Previsioni del tempo.
2: E allora nel pomeriggio, adesso qualcosina magari sarà anche migliorato, ma non credo. Nel pomeriggio soleggiato senza nubi, questa notte sereno, 34 gradi, siamo ancora lì o qualcosina è sceso, magari potete dirmelo voi. Invece per domani mattina soleggiato senza nubi, nel pomeriggio ben soleggiato con poche velature, la notte sereno. Lunedì mattina molte velature e solo poco sole, ma abbastanza bello. Nel pomeriggio invece tutto si apre, ben soleggiato con poche velature, notte sereno. Il martedì, aspettate. Adesso, fino a lunedì.

La Lauretta mi dice: ma perché hai tirato fuori il concerto di Ultimo? Non sono potuta andare. Le mie amiche sì. Mi dispiace, non volevo mettere una depression così nel sabato pomeriggio. Invece leggevamo appunto i gradi così descritti da Locarno Monti, 34 effettivamente, tante foto vostre di cruscotti, di case, 32, 33, 34, ormai è lì, anche alle 17.05 andrà avanti così. Io devo dire, ho la fortuna, perché sono qui a 21, 22 gradi con l'aria condizionata, effettivamente è vero, uno lavora, magari può dire una giornata così bella potevo essere in giro, però con questa temperatura lo fai anche volentieri, ecco, diciamo che va bene così. Come va bene così quando leggo Coez, ci vuole una laurea. Questo pezzo mi piace proprio tanto.

Silvano Coez ci vuole una laurea. Testo da ascoltare, non è così banale come sembra, anzi, carico di, come dire, vedere un amico, no? Che va alla deriva, dici, certo che bisogna essere proprio bravi a finire in quel modo lì, cioè potevi veramente prendere mille strade, boom, sei andato lì. Bello, bello, bello, mi piace che sia il preludio di un album nuovo. Non so, non sto seguendo il buon Coez, ma mi rifarò. Vedo che in palinsesto abbiamo una doppiata meravigliosa. Partiamo con Drake con Hold On, We Are Going On e Home, e poi Michael Jackson con la famosa Smooth Criminal. Drake, che è canadese, e tra poco meno di due ore il Canada incontra una corazzata, diciamocelo, perché per il Canada la vedo difficile. Un Marocco strepitoso, e non è il mondiale adesso che è strepitoso, è un po' di tempo che il Marocco è una squadra veramente impietosa con gli avversari. Vedremo, ma la domanda è: Drake, che spesso lo si vede a bordo campo a vedere i suoi Raptors, Toronto Raptors, per quanto riguarda l'NBA, si è visto ai mondiali? Sai che non ho avuto notizie, si è fatto vedere da qualche parte, ha fatto qualche comparsata, magari comincia a farlo adesso dove le cose si fanno serie, per questi ottavi di finale Canada-Marocco alle 19. Ma ora ce lo ascoltiamo. E poi Michael Jackson.

Biopic, cioè il film che ha raccontato una parte, non tutta, ma una parte della sua vita, sicuramente quella più edulcorata. Poi dopo, da Bad in poi, sono cominciati vari problemucci. Chissà se ci sarà un 2, si dice di sì, è chiamato proprio Michael, dove il nipote ha interpretato proprio lo zio Michael Jackson, che non c'è più, che però era più vivo che mai. Billie Jean, ad esempio, è arrivata negli Stati Uniti nelle prime 50, dopo un miliardo di anni che è uscita. Smooth Criminal, noi stessi continuiamo a passarlo perché ovviamente è tornato in auge e non c'è niente da fare. Il King of Pop appena può, bam, ci mette il suo stile, il suo talento. Non so se si possa dire lo stesso per quanto riguarda Elon Musk. Volete piangere con me questa tragedia che ha colpito Elon Musk? Ve la vado a raccontare. Allora, Elon Musk non è più trilionario, lo so. No, lo sai, uno sta male perché dice, poverino, ce la farà a mangiarsi un Gipfeli con almeno un caffè annacquato? Non lo so. Il calo delle azioni di Tesla e SpaceX ha fatto scendere il suo patrimonio sotto il 1.000 miliardi di dollari. Cucciolo. Forbes riporta che la ricchezza di Musk aveva raggiunto un picco di 1.400 miliardi di dollari nei giorni successivi all'IPO di SpaceX. Nonostante la perdita, Musk rimane la persona più ricca al mondo, con un vantaggio di centinaia di miliardi di dollari rispetto al secondo uomo più ricco al mondo, Larry Page. Larry, lasciatelo dire, barbone. Cioè, sinceramente, barbone, diciamolo. È un'epopea questa di Elon Musk? Non lo so, potrebbe cantarlo in modo divino la nostra dolce nera con questo nuovo singolo, Epopea.

0: Tesoro, che fai?
1: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
0: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
1: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
0: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di partire!
0: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

ripresa anche da Docci forse un anno fa, questa Somebody That I Used To Know. Era bello il video, lui che si camuffava con un grandissimo quadro, poi a metà video più o meno hop si muoveva e rimanevi di stucco perché fino a quel momento non lo avevi notato, e intanto lui stava cantando bellamente questa meraviglia che gli ha dato tantissimo successo. Poi devo dire che Gautier ha continuato a produrre, ma è nel suo animo di non essere sempre mainstream, anzi andando a cercare quelle nicchie dove poi si trova più tranquillo e magari uno l'ha perso dai radar, ma in realtà è un artista che continua a produrre, a fare tantissimo. Stessa cosa è successo con i Medusa, questo trio italiano che ha fatto 4-5 hit ma mondiali, proprio da miliardi di stream, riconosciuto tutto il mondo, e adesso così dicono: vogliamo fare anche quella cosa che pesta giù duro, ci piace anche avere un altro ritmo, e niente, è giusto, fa parte dell'artista. Uno che ha cambiato tantissimo è sicuramente Post Malone, lo sentiamo adesso nell'intro della sua Circle. Perché parte dalla trap, parte dall'hip hop e poi voilà il cambio, la folgorazione, e arriva il country così a sorreggerlo alla grande, e anche il pop come in questo caso, in questa Circle, visto dal vivo un giorno a New York durante l'ultimo dell'anno. Ha fatto 4-5 pezzi, ma già lì aveva dimostrato di avere una personalità gigantesca.

questo sì che è un classico del rap italiano, Frankie High Energy, che ha tolto MC, poi era Frankie High Energy MC, quelli che ben pensano, era il 1997, lui al rap, Riccardo Senigallia al ritornello, alla produzione Ice One, famosissimo produttore proprio del rap italiano, che ha prodotto un sacco di artisti come il Piotte, Colle del Fomento, tanti magari che voi non conoscete, ma insomma hanno fatto la storia di un genere nella vicina penisola. Poi un saluto ad Aurora e Leo, c'è questa foto meravigliosa di un gattone che se la dorme, fa piacere essere un po' il sonnifero del gatto di casa, ti dirò, ti dà quel quid in più, dici, oh ecco perché ho fatto lo speaker, vabbè è un complimento, dai gatti se si lasciano andare vuol dire che si trovano bene, scusa. Poi volevo ringraziare Ricky che scrive, via San Martino a Mendrisio, tutto libero, sono passato in zona 20 minuti fa, non c'era più niente perché la strada era bloccata in due sensi, causa un incendio, quindi questa è una notizia sicuramente molto molto buona, molto apprezzata. Vediamo se è arrivato qualche segnalazione in più per quanto riguarda il traffico, lo guardo con voi in diretta. Sì, allora A2 direzione sud, tra Bellinzona Sud e l'area di riposo Piazzola di Sosta al Sasso, problemi di traffico, oggetti sulla strada, ecco che questa qui è una segnalazione nuova, giusto darvela in tempo. Lui è un gran produttore, si chiama Mark Ronson, lei era una grande cantante, era Amy Winehouse, Valerie.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
0: Radio 3i, dove batte il cuore.

Infinita di artisti, tra cui Andrea Bocelli e David Guetta, sicuramente i più famosi, poi Megan Thee Stallion e anche AJ, ma devo dire si sente meno rispetto a Dai Dai di Shakira, questa DNA, che fa parte comunque del roster di quelle canzoni che sono ufficialmente inni del mondiale in corso che si tiene in Canada, negli Stati Uniti e anche in Messico, però questa si sente meno, strano, perché devo dire è riuscita alla grande. Ancora uno sguardo al traffico, questa notizia che vi ho dato una manciata di minuti fa, cioè sulla A2 direzione sud, tra Bellinzona Sud e l'area di riposo di sosta al Sasso, problemi di traffico, oggetti sulla strada, permane, vedo che non è stata così archiviata e quindi magari ancora qualche problema. Invece è archiviato il fatto che in via San Martino a Mendrisio, in entrambe le direzioni, la strada è chiusa per l'incendio, qualcuno ci è passato e mi ha detto: guarda Max, sono passato una ventina di minuti fa, un quarto d'ora fa, e tutto è risolto. Abbiamo ancora una manciata di minuti da passare insieme prima di trasferirci alla TV con l'informazione, quindi se avete così delle chicche soprattutto che possono aiutare gli altri, come il traffico, anche se è una giornata, dai, devo dire molto molto tranquilla, un classico anche del sabato, però insomma 079 449 9537 questo è proprio il numero di WhatsApp che ci aiuta ad essere informati e a tenervi a nostra volta informati. Wake up, sveglia, ti dicono gli Imagine Dragons. Era il 2025, sembra uscita ieri. Vabbè, non è che è passato molto, eh.

Volevo anche salutare Pierre che scrive: Maxi, ti dirò, io stasera Paraguay-Francia vedo vittoria del Paraguay. E ci scommetterei anche, dice Pierre, l'hai fatto? No, perché immagino che scommettere su una partita così e dare vincente il Paraguay, posso tirare su un po' di soldini, ma non siamo qui a spingere le scommesse. No, è proprio l'ultima delle cose che voglio fare. Beh, coraggioso però. Chissà, magari lunedì ci risentiamo e se è andata veramente così ti prendiamo come indovino, perché è davvero una cosa che nessuno si aspetta, dai, diciamoci la verità, no? È così, realmente così. Io tra l'altro sono arrivato ai saluti, mi sa, sono arrivato quasi ai saluti. Facciamo così, prima ci ascoltiamo Calcutta con la sua oroscopo, poi ci salutiamo, dai, in modo un po' più concreto. Quanto mi piace questo ragazzo, questo è Oroscopo dal 2016.

io sono arrivato davvero ai saluti, vi ringrazio moltissimo per la compagnia, non è usuale che io faccia il sabato, quindi è bello anche ricevere dei messaggi che ti danno degli stimoli, ti fanno sapere che comunque l'ascolto di Radio 3 continua e questo ci piace. Io così vi rimando al Morning Show che mi vedrà protagonista insieme a Michael Casanova per quanto riguarda Sombrero, poi si aggiungerà anche Danny Morandi, sicuramente il benvenuto. E quindi per salutarci, dai, una di quelle canzoni che non muoiono mai, che ti riportano indietro nel tempo, ma sanno anche un po' di futuro. Ciao a tutti! She's crazy like

0: Questa è Radio 3. Telesuona. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
0: Ticino News Sera.
5: Fase intensa del conflitto tra Russia e Ucraina. Nell'ultima settimana le parti si sono attaccate a vicenda con offensive aeree che hanno portato morti e distruzione. Sul campo la situazione è però diversa e la Russia non avanza più come prima. Ticino News Sera, facciamo il punto con un esperto. Da domani nuova allerta canicola di livello 3 a sud delle Alpi, diramata da Meteo Svizzera, durerà fino a venerdì. Serve accelerare sulle strategie urbanistiche anticalore, Ticino in ritardo, commenta ai nostri microfoni la deputata Nara Valsangiacomo, che insieme a Lisa Boscolo ha inoltrato un'interrogazione al Consiglio di Stato. È stata trovata un'intesa per il piano sociale relativo ai 56 dipendenti di Chiasso di lastminute.com che perdono il loro lavoro a causa della transizione dell'azienda verso l'intelligenza artificiale. Lo conferma Giorgio Fonio di OCST, che ribadisce che la situazione sul mercato del lavoro è al momento difficile. Le previsioni del tempo: come oggi, anche domani sarà una giornata generalmente soleggiata. A basse quote la temperatura minima sarà tra i 16 e i 20 gradi, la massima invece sui 31. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Ticino News Sera, anche questo sabato 4 luglio. Prima di iniziare con i nostri servizi di questa edizione, apriamo con la cronaca andando subito su ticinonews.ch, perché 5 giovani sono stati arrestati in relazione a una rapina ai danni di un distributore di benzina avvenuta ieri sera poco dopo le 19.30 a Bironico. In base a una prima ricostruzione delle autorità, un uomo è entrato nella stazione di servizio minacciando la commessa e alcuni clienti con una pistola, facendosi consegnare il denaro contenuto nella cassa. Si è poi dato alla fuga in sella uno scooter in direzione di Lamone. È quindi stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca che ha portato al fermo di due sospetti, un 19enne svizzero e un 18enne italiano. Nel proseguo degli accertamenti sono stati poi fermati e successivamente arrestati tre minorenni di 17 anni residenti nella regione di nazionalità svizzera, italiana e Eritrea. L'inchiesta adesso proseguirà per ricostruire le singole responsabilità di tutti i sospettati. Noi adesso, come avete sentito dai nostri titoli di copertina, partiamo dall'attualità internazionale con focus in particolare su quello che sta succedendo tra Ucraina e Russia, conflitto che in questi giorni è tornato al centro della cronaca dopo diversi raid importanti. Il servizio di Gianluca Albisetti.
6: Sono due avversari che specularmente si muovono, sono entrambi ostinati, entrambi hanno comunque delle carte da giocare nonostante le rispettive debolezze che sono sotto gli occhi di tutti.
7: Il conflitto russo-ucraino è di nuovo in una fase intensa dopo il massiccio raid di Mosca della notte tra mercoledì e giovedì su Kiev. L'attacco ha distrutto centinaia di edifici residenziali e provocato una trentina di morti, una novantina di feriti. Dopo il pesante attacco, il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato una risposta, arrivata almeno in parte, nelle scorse ore con un'infrastruttura petrolifera portuale di San Pietroburgo colpita da un attacco di droni. I due paesi non mollano in quella che ormai a tutti gli effetti una guerra di logoramento. Pietro Battacchi è il direttore della rivista italiana Difesa.
6: Ma io credo che i due contendenti, per una misura o per un'altra, possano comunque ancora andare avanti. L'Ucraina ha il supporto dell'Europa, il supporto alleato, finanziario, militare, che è fondamentale per la sua resilienza e resistenza. Dall'altra c'è un avversario come la Russia, che è un paese grande, molto esteso, molto profondo, che ha la capacità comunque di ottenere dall'estero anche della componentistica attraverso triangolazioni più o meno spericolate, che gli consente di mantenere una forte capacità industriale. Insomma, in questo momento i russi producono più missili, bombe e droni di quanto non facevano all'inizio di questa guerra, molti, molti di più.
7: Nonostante la reale minaccia aerea, l'offensiva russa attualmente sul campo si trova in una fase di stallo.
6: Negli ultimi mesi l'inerzia russa, che era stata costante sostanzialmente per un anno e mezzo, si è ridotta, ha rallentato notevolmente. C'è una parziale inversione di tendenza nelle ultime, diciamo, due settimane, però sostanzialmente non vediamo grandi iniziative sul terreno.
7: Una delle diverse domande che non ha al momento una reale risposta è quanto questo logorante conflitto potrà ancora durare.
6: C'è una ragione di fondo che rimanda al grande equivoco di questa guerra, ovvero a quell'aspettativa che i russi hanno a un certo punto di far prevalere la loro forza, la loro profondità, la loro resilienza. Dall'altra c'è comunque l'aspettativa ucraina che a un certo punto i russi cedano, perché gli ucraini hanno dalla loro, come dicevo prima, il supporto occidentale, hanno dalla loro una superiorità tecnologica e anche, se vogliamo, dottrinale che abbiamo visto sul campo in questi anni, per cui anche gli stessi ucraini hanno un'aspettativa comunque di vittoria o quantomeno di contenimento dei danni.
5: Intanto nel nostro cantone si torna a parlare di caldo, perché è neanche il tempo di archiviare l'ultima pesante canicola, che da domani le temperature torneranno ad alzarsi. Meteo Svizzera ha infatti diramato un'allerta di grado 3 valida fino a venerdì. Intanto la politica torna a interrogare il Consiglio di Stato sulle strategie urbanistiche anticalore.
8: Dalle pavimentazioni anticalore che stanno spopolando negli Stati Uniti, sempre di più anche in Europa, alla cosiddetta foresta urbana con piantumazione massiccia di alberi, emblematico il caso di Parigi, fino alle città spugne in grado di raccogliere, assorbire e riutilizzare l'acqua anche per difendersi dal caldo. Con l'aumentare delle ondate di calore, il mondo, Svizzera compresa, ha capito una cosa: le infrastrutture urbane tradizionali, dominate da cemento, asfalto e sistemi di drenaggio delle acque piovane, non sono più sufficienti. In Ticino si sta lavorando da anni fra mappature delle isole di calore, iniziative politiche, interventi mirati, tanto eppure ancora poco di concreto. A rilanciare il tema un'iniziativa firmata dalle due gran consigliere Lisa Boscolo e Nara Val San Giacomo, che chiedono al Consiglio di Stato a che punto sia proprio con l'implementazione di una strategia integrata.
9: Allora, io penso che sicuramente dal punto di vista della pianificazione abbiamo perso tanti anni, ma soprattutto nell'instillare una certa visione all'interno della pianificazione. È con questo che riusciamo a trovare il modo di adattare le città, adattare le zone urbanizzate a quelle che sono le temperature che ci saranno. È un punto di vista che è stato forse un pochino dimenticato. Penso che sia semplice camminare attraverso determinate piazze, determinati nodi intermodali, fermate del bus. Lo vediamo abbastanza rapidamente come la pianificazione non ha tenuto conto, purtroppo, di questo elemento e come sia fondamentale instillarlo adesso però chiaramente con la visione a medio-lungo termine, quindi salvarci nei prossimi decenni da una pianificazione che non pensa al cambiamento climatico. Allo stesso tempo, naturalmente, ci sono delle soluzioni un pochino innovative che si possono mettere in pratica già da subito, penso al tema della depavimentazione, al tema dell'aumento delle alberature, al fatto di garantire che possano essere piantate delle alberature ad alto fusto, e questi sono degli interventi che anche con la pianificazione ci permetteranno di avere delle città effettivamente vivibili.
8: Insomma, pianificare già oggi per non tardare ancora. Il 23 marzo, ricorda l'interrogazione, il Gran Consiglio ha approvato l'iniziativa parlamentare che prevede la modifica della legge sulle strade, contemplando il concetto di città spugna, ennesimo esempio di una volontà diffusa a cui ora è necessario però imprimere un'accelerata.
9: Assolutamente, penso che sia una grande storia un po' in Ticino e in Svizzera il fatto che ci siano molte ambizioni, molte indicazioni, tante persone lungimiranti che spingono con dei piani, con dei consigli, ma finché questo diventa vera pianificazione vincolante, finché da tutti i livelli ci sia una coesione verso la direzione in cui si vuole andare, penso che sia la storia infinita, nel senso la conosciamo già su tante tematiche, e questo è uno di quei casi, soltanto che in questo momento l'abbiamo visto con gli ultimi giorni di Calicola, stiamo parlando di una situazione di urgenza che si ripresenterà purtroppo.
8: E lo farà a breve, a partire da domani torna infatti in vigore un'allerta caricola di grado 3, pericolo marcato, valida sotto i 600 metri di altitudine, almeno fino alla sera di venerdì 10 luglio. Le massime potranno raggiungere nuovamente i 31-34 gradi, l'umidità sarà al 30-45%, nella notte la temperatura sarà fra i 18 e i 23 gradi, la giornata più calda prevista sarà quella di mercoledì.
10: Non sarà un'ondata di caldo intensa come quella che abbiamo avuto fino a circa una settimana fa. Il tutto è dovuto ad una zona di alta pressione che questa volta sarà centrata sul vicino Atlantico. Noi saremo un po' al margine, ci sarà un arrivo di aria di origine subtropicale che interesserà soprattutto la penisola iberica, mentre le Alpi saranno toccate un po' più marginalmente. Le notti rispetto all'ultima volta saranno un po' più sopportabili, in quanto abbiamo delle minime un po' più basse, abbiamo anche un tasso di umidità relativa più basso. Il tutto però potrebbe cambiare nella seconda parte della settimana, quando probabilmente avremo una parziale umidificazione della massa d'aria.
5: Noi ora parliamo dei tagli annunciati da lastminute.com, perché l'azienda e le parti sociali hanno raggiunto un'intesa sul piano sociale per i 56 licenziamenti previsti nella sede di Chiasso. Il servizio.
11: È stata trovata l'intesa sul piano sociale per i 56 dipendenti licenziati dalla sede di Chiasso di lastminute.com. Sono infatti state chiuse le trattative tra le parti sociali e l'azienda, con un risultato definito soddisfacente. Il segretario regionale di OCST, Giorgio Fonio.
12: Partivamo da una situazione oggettivamente anche complicata, anche perché si parla di circa 400 licenziamenti in tutta Europa, di cui appunto oltre 50 nella sede di Chiasso. Le discussioni sono state abbastanza rapide, nel senso che commissione del personale, azienda, sindacato e poi assemblea del personale hanno ratificato quelle che erano sostanzialmente le richieste anche che il sindacato e la commissione del personale avevano fatto in risposta a una prima proposta dell'azienda. Quindi quello che posso dire è che il risultato raggiunto ci soddisfa, ma evidentemente ogni qualvolta ci si trova a parlare di piano sociale o di licenziamento collettivo, il risultato non soddisfa mai, perché comunque si sta parlando di un qualcosa per mitigare dei licenziamenti.
11: Non manca chiaramente la preoccupazione per posti di lavoro che vanno persi in un periodo che, ammette Fonio, è già complicato.
12: Diciamo che è un periodo particolare, nel senso che comunque si parla spesso di licenziamenti collettivi, di piani sociali, addirittura ne state parlando anche voi, penso ai miei colleghi del Luganese, addirittura si parla di situazioni dove i piani sociali poi non vengono addirittura riconosciuti, perché i buchi milionari delle aziende portano a lasciare i dipendenti senza neanche nulla al momento della perdita del posto di lavoro. Quindi il momento è oggettivamente complicato. Ed è in questa fase che ci si trova in questo momento ad operare, ed è per questo anche che quando poi si raggiungono comunque degli accordi che tengono in considerazione anche le particolarità o le fragilità del personale, si esprime in questo senso una soddisfazione.
11: Lo ricordiamo, i licenziamenti rientrano in un piano di riorganizzazione che, a livello globale, ridurrà di un quarto il numero dei collaboratori dell'azienda che si occupa di pacchetti vacanze, misura da ricondurre a una transizione del gruppo verso l'intelligenza artificiale. Ma la rapida entrata di quest'ultima nel mercato del lavoro preoccupa i sindacati?
12: Ormai l'intelligenza artificiale fa parte sempre più spesso della quotidianità, anche e soprattutto nel mondo del lavoro, ed è in questo senso che bisogna, non si può

0: cambiando e che non per forza cambia sempre in negativo, può cambiare anche in positivo, ma è oggi che noi parliamo di qualcosa di negativo.
1: Prima di salutarci, noi adesso torniamo su ticinonews.ch per un aggiornamento sportivo. La Svizzera infatti affronterà la Colombia negli ottavi di finale del Mondiale di calcio. La formazione sudamericana questa notte ha infatti sconfitto il Ghana, approdando allo stadio successivo del torneo. L'allenatore della nazionale svizzera, Murat Yakin, si è oggi espresso riguardo alla Colombia, riguardo questo incontro, ribadendo che si tratta di una squadra che ha un'ottima qualità, ma anche dicendo che non vede l'ora di giocare questo incontro. Lo ricordiamo, l'incontro è previsto martedì alle 22. Questa era la nostra ultima notizia per oggi. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri.
4: Uno di oggi.
3: Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
1: Volkswagen. CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: l'estate di Radio 3.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
1: A Coldrerio via San Gottardo 28.

Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo! Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Nelle suona, questa è Radio 3i. È Radio 3i.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

L'estate di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.